Non ho più tatto, mi hai preso le mani. Non ho più niente da fare domani. Ci resta il tour nelle vite degli altri.

0: Radio Verona.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, non è una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 agosto 2026, questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Allora cominciamo subito con l'Ariete. Difenderete i vostri progetti con un vigore che convincerà anche i più scettici. Cercate però di non alzare troppo i toni per mantenere un dialogo costruttivo. Toro, vi dedicherete alla gestione oculata delle vostre risorse con ottimi risultati pratici. La vostra lungimiranza economica vi permetterà di fare progetti per il futuro. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra capacità di trovare soluzioni rapide e brillanti. Approfittate della vostra parlantina per stringere accordi vantaggiosi. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà ad affrontare un piccolo cambiamento che rimandavate all'interno della coppia. Saprete adattarvi con una grazia che attirerà il favore di chi vi osserva. Leone, vivrete una giornata di grande espressione personale in cui i vostri talenti brilleranno. Sarete fieri dei progressi compiuti grazie alla vostra incrollabile volontà. Vergine, risolverete un enigma organizzativo grazie a una logica ferrea e a una precisione millimetrica. Il vostro contributo sarà essenziale per sbloccare una situazione di stallo. Bilancia, riuscirete a conciliare punti di vista divergenti con una maestria diplomatica rara. La vostra presenza sarà il collante necessario per mantenere l'armonia nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in chiacchiere superflue o giri di parole. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi desidera risposte oneste e concrete. Sagittario, sarete attratti da nuove conoscenze che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienze. Un breve viaggio o un corso stimolante vi daranno una nuova energia. Capricorno, gettate basi solide per un traguardo che vi sta particolarmente a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a produrre risultati visibili a tutti. Bene l'amore. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere opinioni originali anche se in controtendenza. La vostra autenticità sarà la chiave per attirare collaboratori validi e simili a voi. Pesci, leggerete tra le righe di una situazione complessa intuendo la verità nascosta. Usate questa comprensione per agire con giustizia e portare equilibrio soprattutto nella coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. La mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e ben trovate. Un motociclista di 50 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente con un'auto lungo la statale 12 nel territorio di Dolcè poco prima delle 19:40. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza ed elicottero del SUEM 118. L'uomo, soccorso in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Martedì 4 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si sono svolti ieri pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, scomparso venerdì all'età di 96 anni. La celebrazione è stata presieduta dal superiore generale dell'Opera Don Calabria davanti ad una chiesa aggremita di amici, collaboratori ed ex ragazzi accolti nelle comunità. Presenti tra gli altri il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Si è svolto ieri nella moschea di Verona l'ultimo saluto a Nabil Dubi, il cittadino tunisino di 49 anni trovato morto il 15 luglio nell'area dei Bastioni lungo circonvallazione Oriani. Dopo la cerimonia la salma partirà per la Tunisia, dove si terranno i funerali con i familiari. Intanto proseguono le indagini, l'ipotesi dell'omicidio resta al momento aperta. I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato ad Arcole due cittadini marocchini di 31 e 32 anni con l'accusa di furto aggravato in concorso. I due sono stati fermati poco dopo essere usciti da un supermercato senza pagare merce per un valore di circa 120 euro. Individuati grazie alla descrizione fornita dal personale del negozio, sono stati trovati nascosti nella vegetazione nel tentativo di sottrarsi al controllo. In un'intervista rilasciata al quotidiano L'Arena, il presidente di Confindustria a Verona, Giuseppe Riello, lancia un appello alla politica in vista dell'autunno. Servono una riduzione del costo dell'energia, meno burocrazia, infrastrutture più moderne e una riforma fiscale che favorisca gli investimenti. Riello chiede anche stabilità normativa e una politica industriale europea capace di rafforzare la competitività delle imprese messe sotto pressione dalle tensioni geopolitiche e dall'incertezza dei mercati. Le notti tropicali rendono più difficile il riposo e oltre ai disturbi fisici possono avere effetti anche sul benessere mentale. Di questo si è occupata Tiziana Bronzato, che ha intervistato il farmacista Stefano Benincasa.
4: Tante persone che a causa del caldo hanno degli sbalzi di umore e sicuramente il tutto è legato anche all'utilizzo di alcuni farmaci. Tantissimi anziani utilizzano degli ansiolitici e l'utilizzo continuo di questi ansiolitici anche in maniera eccessiva, soprattutto legato al caldo, non aiuta ad affrontare la normale vita quotidiana e anche quelle che sono le problematiche. Vedo delle situazioni che in alcuni casi si fa veramente fatica, bisogna portare pazienza, soprattutto chi soffre di ipertensione, magari utilizzando dei farmaci che abbassano la pressione si abbassa di più, si sentono più fiacchi. L'importante è l'idratazione, è fondamentale idratare tanto, bere tanto, mangiare il più possibile frutta, verdura, tutto ciò che contiene acqua.
3: 6 incidenti in una sola giornata hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza della Gardesana. Il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, propone di vietare il transito ai gruppi di ciclisti in allenamento nei mesi estivi. dal 1 giugno al 30 settembre. Domenica l'unico incidente con feriti ha coinvolto tre ciclisti che hanno tamponato una moto ferma per far attraversare un pedone. Il sindaco chiede anche maggiori controlli e l'introduzione di un sistema identificativo per le biciclette. Serena Brancale sarà in concerto al Teatro Romano di Verona il 7 settembre alle 21.15 nell'ambito della rassegna Intrecci Festival in collaborazione con il Comune di Verona. Sul palco porterà Sacro, l'album che racconta il suo percorso artistico e personale tra radici, libertà e sonorità che uniscono tradizione e contemporaneità. È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Il traffico oggi si presenta scorrevole, almeno a quest'ora, sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo gli hot velox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona, possibili in questi giorni su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via da Legnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni continua ad abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile assolato ovunque. Anche per la giornata odierna avremo a Verona bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Allerta meteo prevista, consueta ormai per AFA. Una giornata serena o poco nuvolosa anche sui litorali e sul lago di Garda.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Buongiorno da Tempo Reale in onda su Radio Verona tutte le mattine tra le 7 e le 9. Io sono Luca Del Ponte, vi porto appunto fino alle 9 con notizie, approfondimenti e ospiti. Tempo Reale è il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre vi ricordo che potete partecipare alla trasmissione con i vostri messaggi scritti e vocali al 335 60 11 610, raccontarci quello che vedete, quello che accade nel vostro territorio e i temi che ritenete più importanti. La giornata si apre con l'Europa chiamata ad affrontare notizie contrastanti che arrivano dal Medio Oriente a Bruxelles. Anzi, più che dal Medio Oriente, volevo dire che si apre con notizie il caso della Spagna sotto attacco. È un caso geopolitico oramai diventato. A Bruxelles è in programma la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dopo l'impennata degli arrivi a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. La Commissione Europea si schiera a fianco di Madrid, ma intanto si alza la tensione politica tra Spagna e Italia dopo le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha accusato Roma di non essere all'altezza della situazione. Il ministro Antonio Tajani replica ricordando che gli sbarchi irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60% rispetto al 2023. Sullo sfondo resta comunque una situazione che mette alla prova l'unità dell'Europa di fronte all'attacco appunto che ha subito la Spagna. Lo scenario internazionale resta poi dominato dal Medio Oriente. Teheran smentisce Donald Trump e ribadisce che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti sul dossier nucleare, mentre il presidente americano rilancia parlando di un'ultima occasione per raggiungere un accordo. Nelle stesse ore cresce la preoccupazione per la sicurezza dello stretto di Hormuz, dove un mercantile è stato colpito da un proiettile di origine ancora sconosciuta. E continua anche la guerra in Ucraina. Nella notte un attacco con droni ha colpito un'area industriale vicino a Mosca, provocando vittime e feriti. Due crisi diverse, quindi, però insomma, che fanno sempre parte di questo scenario di cui sentiamo le conseguenze. E a cominciare ovviamente dal tema energia, e proprio l'energia sarà uno dei temi della giornata politica italiana. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a decidere sulla proroga dello sconto sui carburanti in scadenza tra due giorni, mentre al Ministero delle Imprese si aprono i tavoli sull'ex Ilva di Taranto e prosegue il confronto sul futuro dell'industria italiana. Alla Camera torna anche il caso del Mastro, con la Giunta per le autorizzazioni chiamata a decidere sulla vicenda delle chat dell'ex sottosegretario con con Caroccia, leader di un clan vicino ad ambienti malavitosi, mentre nel centro-sinistra prosegue il confronto tra Schlein e Conte sul percorso verso le prossime elezioni. Più che un confronto, direi un testa a testa. E intanto continua la nuova ondata di caldo. Anche oggi gran parte delle città italiane resta da bollino rosso, mentre per quel che riguarda il nostro territorio, anche Verona continua a fare i conti con temperature molto elevate, con gli effetti del caldo sulla salute. Apriamo poi una finestra sulla cultura e sulla musica, perché sarà il nostro ospite Giovanni Caccamo, compositore famosissimo che ha composto canzoni per Patti Pravo, per Elisa, Malika Ayan, e il 28 agosto salirà sul palco del Teatro Romano con il concerto L'Alba dentro l'imbrunire, e quindi sarà l'occasione per raccontare ai nostri microfoni non solo uno spettacolo ma anche un percorso artistico che compie 10 anni. Ci occuperemo poi anche dell'economia del territorio in un'intervista al quotidiano L'Arena. Questa mattina il presidente di Confindustria Verona Giuseppe Riello chiede una svolta su energia, fisco, semplificazione e infrastrutture per rilanciare la competitività delle imprese veronesi e italiane. E naturalmente non mancheranno la cronaca, la viabilità, le notizie dai comuni della provincia, tutto quello che serve per affrontare con consapevolezza anche questa giornata di martedì. Tra poco la nostra rassegna stampa ragionata, leggeremo i giornali, mettiamo in ordine le notizie e proviamo come ogni mattina a capire non solo cosa è accaduto, ma soprattutto perché vale la pena parlarne.
2: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
0: Radio Verona, Radio Verona.

Cominciamo subito con i vostri messaggi al 335 60 11 610. Luke che ci scrive: un saluto dal catino infernale scaligero. Meno male che abbiamo cominciato con le Sister Sledge. Ma certo, noi, anzi, Nadia De Nicolò, che è la nostra programmatrice, che segue i pilastri della programmazione musicale, devo dire che sta facendo delle cose bellissime. Detto questo, i titoli subito, velocemente, del giornale.

0: Con i ciclisti siamo a Torri del Benaco, un'altra decisione del sindaco Nicotra che come dire, farà parlare di sé, come tante altre diciamo provvedimenti e decisioni che il sindaco di Torri del Benaco ha preso e prende in questi ultimi anni. Una vicenda di cronaca piuttosto singolare: gli negano l'Hellas, picchia i genitori, protagonista un disoccupato di 41 anni. Ancora VIP, la diva dei divorzi, apre studio a Verona il personaggio, parliamo ovviamente di un avvocato, e questo è quello che troviamo sul giornale L'Arena questa mattina, naturalmente anche con il ricordo di Don Antonio Mazzi. Una folla ha dato l'ultimo ciao appunto a Don Antonio ai funerali ieri a Milano. Tra pochissimo abbiamo anche le ultime news Italia Mondo e gli aggiornamenti sulla viabilità in diretta su Radio Verona.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Replica della segretaria del PD Schlein al leader dei 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, afferma la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il calcio: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Rimane scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale a Verona, possibili su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato e via da Legnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: No, però io non ce la posso fare, non ce la posso fare, perché se iniziamo adesso con la campagna elettorale, io non ce la posso fare. Io non so in che condizioni arriviamo al 2027, sinceramente, perché allora sul Corriere del Veneto questa mattina: sbarchi dalla Spagna, code negli aeroporti. Questa è la situazione ieri al Marco Polo. La foto inviata da una turista sbarcata a Venezia e proveniente dalla Spagna. Una cosa allucinante. Allora, queste sono le conseguenze sugli scali veneti della cancellazione del trattato di Schengen per questa vicenda, che più che un'emergenza migratoria è una vicenda geopolitica, con la Spagna sotto attacco sia da parte del gruppo MAGA di Donald Trump, che poi ci sarebbero questi due altri aspetti, uno legato al fronte Polisario che la Spagna sostiene e che è avverso al Marocco. Ma ci sarebbero persino delle implicazioni legate alla guerra russo-ucraina. Beh, insomma, l'Italia che cosa ha fatto? Ha sospeso Schengen. Questa è la situazione negli aeroporti veneti. Non so come sia adesso a Verona, ma sarà sicuramente una situazione abbastanza analoga, credo, almeno a giudicare da questa foto che vedo. Allora, e l'articolo dice: se andate in Spagna, ricordatevi di infilare in valigia anche la pazienza, perché le procedure di imbarco e sbarco nel prossimo mese saranno lunghe. Questa la situazione. Comunque, restiamo sul Corriere del Veneto. Sia Corriere del Veneto che Giornale di Vicenza si occupano di questa tragedia avvenuta ieri in questa piscina pubblica a Capo di Sotto di Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul Corriere del Veneto: gara di apnea tra ragazzi in piscina, Leonardo non risale e muore annegato. Contavano i secondi sott'acqua sfidandosi tra loro per capire chi riuscisse a stare più in apnea, poi uno dei due non è più risalito in superficie. Mentre l'amico pensava che lì nel fondo della vasca il coetaneo stesse battendo il record, l'altro aveva già perso i sensi annegando. Sarebbe questa la prima ricostruzione in merito alla dinamica della morte di Leonardo Cortese, il 19enne, appunto, che ieri ha perso la vita. I due coetanei, entrambi residenti nella provincia di Trento, si trovavano in zona perché la famiglia dell'amico ha una casa di proprietà poco distante dal luogo dell'incidente. Stessa notizia anche sul Giornale di Vicenza, naturalmente, questa mattina. E poi, tornando invece al Corriere del Veneto, due notizie: una legata alla sicurezza nel polo industriale di Venezia. Nuovi strumenti per allertare i cittadini. Ho chiesto a Protezione Civile e Polizia Locale di predisporre nuovi strumenti di allerta per la cittadinanza, come incidente da codificare. Per situazioni non codificate come incidente a rischio rilevante, in tempi molto rapidi questo sistema sarà presentato e sperimentato. Lo annuncia il sindaco Simone Venturini dopo il rogo di Marghera. Intanto prosegue l'indagine sui materiali da parte dei vigili del fuoco, mentre ieri è arrivata un'altra nave carica di rottami da Haifa. Ma restando a Venezia, Jennifer Lopez come Madonna in gondola canta Like a Virgin. L'estate italiana di Jennifer Lopez, dopo la Sicilia, Roma, la Toscana e Milano, continua una tappa a Venezia, in vacanza a Venezia con i figli. Proseguiamo la nostra edicola tra pochi istanti.
1: Radio Verona, la tua musica. Salita del vuelo con destino alla

0: Le 7:50 minuti e 35 secondi. I nostri ascoltatori, uno di questi ci scrive in merito al nuovo provvedimento del sindaco di Torri, Stefano Nicotra, che dopo questo incidente, che però ha visto protagoniste tre biciclette in allenamento che hanno tamponato un mezzo che era fermo sulla Gardesana, dice: adesso io vieto anche alle biciclette, quantomeno per quel che riguarda gli allenamenti domenicali, il transito su questo tratto di via. Allora scrive questo nostro ascoltatore, dice, e ci elenca tutti i provvedimenti di Nicotra a Torri del Benaco, il famoso velox di Pai, va bene, poi c'è quella sul nudismo con il topless, che però si può stare in topless, e poi appunto le biciclette, prima ancora c'era quella del cane, ma che però è stata condivisa da molti sindaci, cioè il fatto che comunque se il cane fa la pipì magari portarsi la bottiglietta e buttare un po' d'acqua nel luogo per pulire un po' il muro, ecco, per dire, comunque insomma sì. Ma tornando alla nostra edicola, questa mattina sugli altri giornali, restiamo per un attimo anche sul giornale di Vicenza. Caldo a picco, notti infuocate, prime multe nei cantieri, vicentino bollente in 2000 alla Pria di Arsiero per rinfrescarsi, che è un luogo dove appunto ci si può buttare in acqua sostanzialmente. Mattino di Padova, TAV, appello di Padova a Salvini, lettera del sindaco Giordani e Santocono al ministro e ai vertici di Ferrovie e RFI, usate i residui del PNRR, è una priorità strategica nazionale e bisogna anticipare la progettazione della nuova stazione. La nuova Venezia, acqua di mare verde per il caldo, la temperatura arriva e superiore ai 30 gradi e attira le meduse, un'eccezionale proliferazione di alghe colora la spiaggia di Jesolo, ma paradossalmente sono anche un segno di salute e pulizia. Sì, però le meduse. Allora andiamo sul Tribuno di Treviso, le ronde evitano 700 furti al mese, 60 i gruppi di controllo di vicinato nella Marca Trevigiana, in media 180 segnalazioni a settimana, il coordinatore provinciale, nessuno deve affrontare da solo i ladri, vanno chiamate le forze dell'ordine, questo è sicuramente un messaggio importante per la sicurezza, per non doversi ritrovare in situazioni pericolose innanzitutto. Tra poco anche le ultime news locali con gli aggiornamenti sportivi curati dal nostro Alessio Facincani e anche le previsioni del tempo in diretta su Radio Verona.
1: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: I specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Un motociclista di 50 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente con un'auto lungo la statale 12 nel territorio di Dolcè poco prima delle 19.40. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza ed elicottero del SUEM 118. L'uomo soccorso in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È martedì 4 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si sono svolti ieri pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, scomparso venerdì all'età di 96 anni. La celebrazione è stata presieduta dal superiore generale dell'Opera Don Calabria davanti ad una chiesa gremita di amici, collaboratori ed ex ragazzi accolti nelle comunità presenti, tra gli altri il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciò. Si è svolto ieri nella moschea di Verona l'ultimo saluto a Nabil Doubi, il cittadino tunisino di 49 anni morto il 15 luglio nell'area dei Bastioni lungo circonvallazione Oriani. Dopo la cerimonia la salma partirà per la Tunisia, dove si terranno i funerali con i familiari. Intanto proseguono le indagini, l'ipotesi dell'omicidio resta al momento aperta. I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato ad Arcole due cittadini marocchini di 31 e 32 anni con l'accusa di furto aggravato in concorso. I due sono stati fermati poco dopo essere usciti da un supermercato senza pagare merce per un valore di circa 120 euro. Individuati grazie alla descrizione fornita dal personale del negozio, sono stati trovati nascosti nella vegetazione nel tentativo di sottrarsi al controllo. In un'intervista rilasciata al quotidiano L'Arena, il presidente di Confindustria Verona Giuseppe Riello lancia un appello alla politica in vista dell'autunno. Servono una riduzione del costo dell'energia, meno burocrazia, infrastrutture più moderne e una riforma fiscale che favorisca gli investimenti. Riello chiede anche stabilità normativa e una politica industriale europea capace di rafforzare la competitività delle imprese messe sotto pressione dalle tensioni geopolitiche e dall'incertezza dei mercati. Le notti tropicali rendono più difficile il riposo e oltre ai disturbi fisici possono avere effetti anche sul benessere mentale. Tiziana Abbronzato ha sentito il farmacista Stefano Benincasa.
6: Tante persone che a causa del caldo hanno degli sbalzi di umore e sicuramente il tutto è legato anche all'utilizzo di alcuni farmaci. Tantissimi anziani utilizzano degli ansiolitici e l'utilizzo continuo di questi ansiolitici anche in maniera eccessiva, soprattutto legato al caldo, non aiuta ad affrontare la normale vita quotidiana e anche quelle che sono le problematiche. Vedo delle situazioni che in alcuni casi si fa veramente fatica, bisogna portare pazienza, soprattutto chi soffre di ipertensione, magari utilizzando dei farmaci che abbassano la pressione si abbassa di più, si sentono più fiacchi. L'importante è l'idratazione, è fondamentale. Idratare tanto, bere tanto, mangiare il più possibile frutta, verdura, tutto ciò che contiene acqua.
4: Un richiamo alimentare riguarda anche il veronese. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di uova fresche e Delizie del Sole in vendita nei supermercati Eurospin per il rischio di contaminazione da salmonella. Le uova prodotte dall'agricola Tre Valli del gruppo AIA Veronesi nello stabilimento di Caselle di Somma Campagna riportano come ultime tre cifre del lotto 006 e scadenza 4 agosto 2026. Il Ministero invita a non consumarle e a riportarle al punto vendita. Sei incidenti di una sola giornata hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza della Gardesana. Il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, propone di vietare il transito ai gruppi di ciclisti in allenamento nei mesi estivi dal 1 giugno al 30 settembre. Domenica l'unico incidente con feriti ha coinvolto tre ciclisti che hanno tamponato una moto ferma per fare attraversare un pedone. Il sindaco chiede anche maggiori controlli e l'introduzione di un sistema identificativo per le biciclette. Siamo adesso allo sport con Alessio Facincani, buongiorno.
7: Buongiorno, è doveroso oggi cominciare con il basket perché è stato svelato il calendario del prossimo campionato di Serie 1 di pallacanestro, dove tra le protagoniste ci sarà anche la Tezenis al ritorno nel massimo campionato di basket italiano. L'esordio sarà il 27 settembre in trasferta contro il Dertona Basket, mentre la prima in casa addirittura contro i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano il 4 di ottobre, quindi già un appuntamento simbolo per tutti gli appassionati del basket giallo-blu. 4 ottobre, il primo appuntamento in casa contro l'Olimpia Milano. Intanto, per quanto concerne il Verona, riflettori sul mercato, questa dovrebbe essere settimana decisiva per il futuro di Rafik Belgali, su cui in questo momento è forte soprattutto il Venezia. Linea allo studio.
4: Grazie Alessio Facincani, abbiamo le previsioni del tempo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
4: Un campo di alte pressioni continua ad abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona ho bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima ancora fino a 38 gradi e allerta meteo prevista per AFA. Cieli sereni a poco nuvolosi anche sui litorali e sul lago di Garda.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 agosto 2026, questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Allora cominciamo subito con l'Ariete. Difenderete i vostri progetti con un vigore che convincerà anche i più scettici. Cercate però di non alzare troppo i toni per mantenere un dialogo costruttivo. Toro, vi dedicherete alla gestione oculata delle vostre risorse con ottimi risultati pratici. La vostra lungimiranza economica vi permetterà di fare progetti per il futuro. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra capacità di trovare soluzioni rapide e brillanti. Approfittate della vostra parlantina per stringere accordi vantaggiosi. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà ad affrontare un piccolo cambiamento che rimandavate all'interno della coppia. Saprete adattarvi con una grazia che attirerà il favore di chi vi osserva. Leone, vivrete una giornata di grande espressione personale in cui i vostri talenti brilleranno. Sarete fieri dei progressi compiuti grazie alla vostra incrollabile volontà. Vergine, risolverete un enigma organizzativo grazie a una logica ferrea e a una precisione millimetrica. Il vostro contributo sarà essenziale per sbloccare una situazione di stallo. Bilancia, riuscirete a conciliare punti di vista divergenti con una maestria diplomatica rara. La vostra presenza sarà il collante necessario per mantenere l'armonia nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in chiacchiere superflue o giri di parole. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi desidera risposte oneste e concrete. Sagittario, sarete attratti da nuove conoscenze che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienze. Un breve viaggio o un corso stimolante vi daranno una nuova energia. Capricorno, gettate basi solide per un traguardo che vi sta particolarmente a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a produrre risultati visibili a tutti. Bene l'amore. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere opinioni originali anche se in controtendenza. La vostra autenticità sarà la chiave per attirare collaboratori validi e simili a voi. Pesci, leggerete tra le righe di una situazione complessa intuendo la verità nascosta. Usate questa comprensione per agire con giustizia e portare equilibrio soprattutto nella coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Da parte di Tempo Reale, le 8, 17 minuti, 11 secondi di questo martedì 4 agosto, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, adesso passiamo ai titoli molto veloci però, dei quotidiani sui principali fatti Italia-Mondo. Andiamo sul Corriere della Sera, il duello tra Spagna e Italia viene spiegato alla vigilia della riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea in programma oggi in videoconferenza. Madrid ha alzato ancora il tono dello scontro con Roma. Il ministro degli esteri Albares ha accusato il governo Meloni di non essere all'altezza di gestire una crisi migratoria come quella che ha travolto l'exclave in Marocco e di avere assunto una posizione irresponsabile. All'Italia ha detto piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna invece ha fatto a Ceuta. La replica del Viminale: con Meloni abbiamo sbarchi in calo. Andiamo su Repubblica, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria del Partito Democratico replica: non funziona così, e con AWS ribadisce prima il programma condiviso, poi il voto sul candidato premier. Renzi che incalza: si scelga presto. Stefano Menichini che commenta: dividersi così è il modo sicuro per perdere. Madrid a Meloni: non all'altezza di governare l'immigrazione. Come triste questa Italia vista dalla Spagna, il commento di Viola Ardone da Madrid. Andiamo sulla Stampa: Schlein frena Conte, il programma, poi le primarie. I tempi di reazione sono quelli consueti. Elly Schlein ci mette 24 ore per replicare a Giuseppe Conte e alla sua provocazione di fare scegliere agli elettori con il voto alle primarie quale debba essere la linea della coalizione progressista sull'Ucraina. Non funziona così. Prima il programma condiviso e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il suo partito, dice la segretaria del Partito Democratico. Migranti: la Spagna ci attacca. Il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi invece sì. La replica invece dall'Italia: con Meloni sbarchi in calo. La ministra Robles: possibile organizzazione delle mafie dietro l'assalto che c'è stato a Ceuta, e accusa Rabat, cioè la capitale del Marocco. A Ceuta si indaga appunto su questa vicenda. Restiamo sulla Stampa, perché Ariana Grande ha detto basta. La cantante annuncia il ritiro dalle scene per un periodo, troppe pressioni sul suo aspetto fisico, travolta dalle polemiche perché in video compare magra ai limiti dell'anoressia. Libero invece racconta un'altra storia, dice: Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi che però è rinviata per gli impegni del Parlamento. Un altro trucchetto, le cose sono andate in realtà così: per poter essere audito in commissione Covid Conte ha dovuto dimettersi dalla commissione stessa. Solo che la commissione è stata rinviata ieri dal presidente della commissione, che è di Fratelli d'Italia, quindi tecnicamente non si tratta di una fuga di Conte, bensì di un rinvio voluto dallo stesso presidente della commissione, che è in seno a Fratelli d'Italia. Andiamo sul Giornale: sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. E staremo a vedere se effettivamente l'Europa troverà i fondi per implementare questi centri che dovrebbero accogliere i migranti con decreto di respingimento. Il Fatto Quotidiano invece si occupa degli acquisti da Israele di droni con il prestito SAFE, finte liti e veri droni dagli israeliani, commesse già partite. Giorgetti domani riferisce in aula. Il TAR invia a Strasburgo l'appalto extraeuropeo. La Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra le armi da Tel Aviv. Questo il Fatto Quotidiano. Questi alcuni dei titoli che troviamo questa mattina sui quotidiani. Tra pochissimo ne parliamo ancora, ma abbiamo anche alle 8.30 le ultime news Italia Mondo, seguite dagli aggiornamenti meteo in diretta su Radio Verona.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con

Prima delle ultime news Italia Mondo, io vorrei però partire da una vicenda che riguarda la geopolitica. La troviamo questa mattina su tutti i quotidiani, ma andando su Repubblica abbiamo questa notizia: Madrid a Meloni non all'altezza di governare l'immigrazione, ne scrive Benedetta Perilli. E in sostanza oggi a Bruxelles viene spiegato che si riuniscono d'urgenza i ministri dell'interno dell'Unione Europea dopo quanto accaduto a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dove in poche ore sono arrivati migliaia di migranti dal Marocco. La Spagna accusa l'Europa di averla lasciata sola e soprattutto punta il dito contro l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo dice che il nostro paese in passato non è stato all'altezza nella gestione dei flussi migratori e cita le crisi di Lampedusa come esempio. Roma replica con i numeri. Antonio Tajani sostiene che gli sbarchi irregolari sono diminuiti del 60% rispetto al 2023 e che nei primi 7 mesi di quest'anno il calo supera addirittura l'80%, insomma due letture completamente diverse della stessa realtà. Ma al di là dello scontro diplomatico c'è una domanda che ci riguarda: l'Italia ha davvero una strategia di lungo periodo sull'immigrazione oppure continua a rincorrere le emergenze? E guardando anche alle nostre città e alle nostre strade, avete la sensazione che il fenomeno sia governato oppure che venga affrontato soltanto quando esplode una crisi? Ecco, scriveteci o mandateci un vocale al 335 60 11 610. Ci interessa capire come la pensate, partendo proprio dai fatti e dalle vostre esperienze. Intanto volevo leggervi il messaggio di Rosy, che dice: sono d'accordo col sindaco Nicotra di bloccare in alcuni periodi dell'anno, in alcune giornate particolari, l'allenamento dei ciclisti sulla Gardesana per ridurre gli impatti, perché i ciclisti a volte assumono, i ciclisti che si allenano assumono dei comportamenti che sono pericolosi, scrive appunto Rosy al 335 60 11 610. Allora, arrivano adesso le ultime news Italia Mondo, voi scriveteci anche su

0: questo tema legato appunto all'immigrazione e subito dopo anche gli aggiornamenti meteo qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Un campo di alte pressioni continua ad abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 38 gradi e allerta meteo per Afa, cieli soleggiati e sereni anche sul lago di Garda e sui litorali. Al momento a Verona ci sono 27 gradi e il cielo è sereno.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: tutto.
1: Anche Justin Bieber con Speed Demon su Radio Verona, alle 8, 40 minuti e 20 secondi. Come triste questa Italia vista dalla Spagna, scrive la scrittrice Viola Ardone questa mattina su Repubblica. Vi voglio raccontare questo articolo questa mattina perché mi ha colpito molto. Non è una notizia di cronaca, è uno sguardo sull'Italia visto dall'estero, in questo caso dalla Spagna, dove l'autrice si trova proprio nei giorni della crisi migratoria di Ceuta. Il suo ragionamento parte dall'immagine curiosa: una piazza di Madrid dedicata a Raffaella Carrà. E da lì si chiede, ma che paese siamo diventati? Sapete, perché Raffaella Carrà poi con quel Pedro conquistò proprio i cuori degli spagnoli. Allora, che paese siamo diventati? Secondo Viola Ardone, vista dalla Spagna, oggi l'Italia appare più chiusa, più impaurita, più nervosa. Un paese che vive soprattutto di allarmi, sospetti, contrapposizioni. Scrive che una volta esportavamo leggerezza, ma non superficialità, bensì quella capacità tutta italiana di affrontare anche i problemi più seri senza perdere il gusto della vita, delle piazze, dell'incontro. Oggi invece, sostiene, il dibattito pubblico è dominato dalla paura e da una campagna elettorale permanente che trasforma ogni tema, dall'immigrazione ai diritti, in uno scontro identitario. Naturalmente è una riflessione, un'opinione, come tutte le opinioni può essere condivisa oppure no. Però vi giro una domanda: quando vi capita di viaggiare all'estero o semplicemente di confrontarvi con amici stranieri, che immagine percepite dell'Italia? Vi riconoscete nel racconto di un paese più diffidente, più arrabbiato, oppure pensate che sia una fotografia ingenerosa? Scriveteci o mandateci un vocale al 335 60 11 610. Mi interessa davvero capire, secondo voi, se è cambiato il modo in cui gli altri ci guardano e anche il modo in cui noi guardiamo noi stessi.

0: I vostri messaggi al 335 60 11 610. Prima vi avevo chiesto, guardando anche alle nostre città e alle nostre strade, se avete la sensazione che il fenomeno migratorio sia governato oppure che venga affrontato soltanto quando esplode una crisi. Insomma, se un po' ci abbia ragione anche la Spagna, ci state scrivendo. Dice questo nostro ascoltatore: credo sia sotto gli occhi di tutti gli episodi che si susseguono di stranieri, a volte furiosi, senza documenti, senza lavoro. Da questo capiamo che manca un setaccio, appunto questo nostro ascoltatore. Comunque, adesso cambiamo decisamente argomento. Davvero cambiamo argomento. Il 28 agosto, infatti, il Teatro Romano di Verona ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Intrecci Festival. Giovanni Caccamo porta in città L'alba dentro l'imbrunire, il concerto che celebra i suoi 10 anni di carriera. Sul palco sarà accompagnato dall'orchestra dell'Accademia Naonis, diretta dal maestro Walter Sibilotti, con due ospiti d'eccezione, Elisa e Patti Pravo, e una seconda parte dello spettacolo interamente dedicata a Franco Battiato. Ne parliamo proprio con Giovanni Caccamo. Benvenuto a Tempo Reale su Radio Verona.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora Giovanni, questo concerto racconta i tuoi primi 10 anni di musica, ma non è un semplice best of. Ci sono i brani che hanno segnato il tuo percorso, quelli scritti per altri artisti, e il tributo a Franco Battiato. Che viaggio sarà per chi verrà al Teatro Romano di Verona?
1: Ma sarà un viaggio speciale in cui ho cercato di unire un po' tutte le sfumature di questo cammino. Sognavo da sempre di riuscire a fare un tour con l'orchestra sinfonica. Sarò accompagnato dal maestro Walter Sibilotti e da un'orchestra straordinaria, quindi diciamo sarà una serata per così emozionarsi, spero, ed entrare in dialogo con il pubblico e con i presenti, con la presenza naturalmente di due ospiti di eccezione che saranno Patti Pravo e Elisa.
0: Giovanni Caccamo, nel corso della tua carriera hai scritto canzoni per interpreti molto diversi, da Elisa a Patti Pravo, passando per Malika Ayane e Andrea Bocelli. Quando componi per un'altra voce, quanto c'è di Giovanni Caccamo e quanto invece ti metti completamente al servizio dell'artista che dovrà interpretare quel brano?
1: Ma diciamo che è un po' un equilibrio molto delicato tra questi aspetti. Da un lato bisogna cercare di capire cosa l'artista in quel momento specifico sente di voler trasferire al mondo esterno, e dall'altro lato cercare di mantenere in qualche modo anche una propria cifra stilistica. L'equilibrio tra questi due fattori naturalmente poi porta, fa sì che questo esperimento intimo funzioni.
0: Ecco, la seconda parte del concerto del prossimo 28 agosto è dedicata a Franco Battiato, che è stato un punto di riferimento umano e artistico fondamentale per te. Che cosa speri che il pubblico porti a casa da questo omaggio? Il ricordo di un grande maestro o anche un modo diverso di ascoltare e vivere la musica oggi?
1: Ma Battiato sicuramente per me è stato un mentore, un amico, un riferimento straordinario. Ecco, mi sento assolutamente fortunato nell'aver vissuto questi 10 anni al suo fianco. Ripropongo alcuni dei suoi brani con assoluto rispetto, un po' in punta di piedi, cercando di mettermi al servizio di queste canzoni e di questo lascito straordinario artistico di cui siamo tutti eredi.
0: Giovanni Caccamo, grazie per essere stato con noi questa mattina a Tempo Reale. Ricordiamo l'appuntamento giovedì 28 agosto alle 21:15, Teatro Romano di Verona, con L'alba dentro l'imbrunire, il concerto che celebra i tuoi 10 anni di carriera. Grazie ancora e in bocca al lupo per il tour.
1: Grazie, vive il lupo, un abbraccio.
2: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa guardia.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: allora la vogliamo chiudere qui, ma si chiudiamo qui Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7, ancora con l'attualità e il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo.
1: Sono le 8:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovate. Un motociclista di 54 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente con un'auto lungo la statale 12 nel territorio di Dolcè, poco prima delle 19:40. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza ed elicottero del SUEM 118. L'uomo soccorso in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Martedì 4 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ieri pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si sono tenuti i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, scomparso venerdì all'età di 96 anni. La celebrazione è stata presieduta dal superiore generale dell'opera Don Calabria davanti ad una chiesa aggremita di amici, collaboratori ed ex ragazzi accolti nelle comunità presenti, tra gli altri il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgarra e Don Luigi Ciotti. E ieri nella moschea di Verona si è invece tenuto l'ultimo saluto a Nabil Douhibi, il cittadino tunisino di 49 anni trovato morto il 15 luglio nell'area dei Bastioni lungo la circonvallazione Oriani. Dopo la cerimonia la salma partirà per la Tunisia, dove si terranno i funerali con i familiari. Intanto proseguono le indagini, l'ipotesi dell'omicidio resta al momento aperta. I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato ad Arcole due cittadini marocchini di 31 e 32 anni con l'accusa di furto aggravato in concorso. I due sono stati fermati poco dopo essere usciti da un supermercato senza pagare merce per un valore di circa 120 euro, individuati grazie alla descrizione fornita dal personale del negozio. Sono stati trovati nascosti nella vegetazione nel tentativo di sottrarsi al controllo. In una intervista rilasciata al quotidiano L'Arena, il presidente di Confindustria a Verona, Giuseppe Riello, lancia un appello alla politica in vista dell'autunno. Servono una riduzione del costo dell'energia, meno burocrazia, infrastrutture più moderne e una riforma fiscale che favorisca gli investimenti. Riello chiede anche stabilità normativa e una politica industriale europea capace di rafforzare la competitività delle imprese messe sotto pressione dalle tensioni geopolitiche e dall'incertezza dei mercati. Le notti tropicali rendono più difficile il riposo e oltre ai disturbi fisici possono avere effetti anche sul benessere mentale. Tiziana Bronzato ha sentito il farmacista Stefano Benincasa.
4: Tante persone che a causa del caldo hanno degli sbalzi di umore e sicuramente il tutto è legato anche all'utilizzo di alcuni farmaci. Tantissimi anziani utilizzano degli ansiolitici e l'utilizzo continuo di questi ansiolitici anche in maniera eccessiva, soprattutto legato al caldo, non aiuta ad affrontare la normale vita quotidiana e anche quelle che sono le problematiche. Vedo delle situazioni che in alcuni casi si fa veramente fatica, bisogna portare pazienza, soprattutto chi soffre di ipertensione, magari utilizzando dei farmaci che abbassano la pressione si abbassa di più, si sentono più fiacchi. L'importante è l'idratazione, è fondamentale. Idratare tanto, bere tanto, mangiare il più possibile frutta, verdura, tutto ciò che contiene acqua.
0: La borsa FTSE MIB apre in rialzo più 0,65%, ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Andiamo sulla 4, ma siamo nel veneziano, anzi più precisamente sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, coda per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio A57 A27. Non ci sono segnalazioni invece sulla A22 del Brennero, così come non ne troviamo in città. Gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona sono possibili in questi giorni su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnano. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi sulla superstrada Verona-Legnago.
5: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 agosto 2026, questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Allora cominciamo subito con l'Ariete. Difenderete i vostri progetti con un vigore che convincerà anche i più scettici. Cercate però di non alzare troppo i toni per mantenere un dialogo costruttivo. Toro, vi dedicherete alla gestione oculata delle vostre risorse con ottimi risultati pratici. La vostra lungimiranza economica vi permetterà di fare progetti per il futuro. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra capacità di trovare soluzioni rapide e brillanti. Approfittate della vostra parlantina per stringere accordi vantaggiosi. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà ad affrontare un piccolo cambiamento che rimandavate all'interno della coppia. Saprete adattarvi con una grazia che attirerà il favore di chi vi osserva. Leone, vivrete una giornata di grande espressione personale in cui i vostri talenti brilleranno. Sarete fieri dei progressi compiuti grazie alla vostra incrollabile volontà. Vergine, risolverete un enigma organizzativo grazie a una logica ferrea e a una precisione millimetrica. Il vostro contributo sarà essenziale per sbloccare una situazione di stallo. Bilancia, riuscirete a conciliare punti di vista divergenti con una maestria diplomatica rara. La vostra presenza sarà il collante necessario per mantenere l'armonia nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in chiacchiere superflue o giri di parole. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi desidera risposte oneste e concrete. Sagittario, sarete attratti da nuove conoscenze che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienze. Un breve viaggio o un corso stimolante vi daranno una nuova energia. Capricorno, gettate basi solide per un traguardo che vi sta particolarmente a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a produrre risultati visibili a tutti. Bene l'amore. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere opinioni originali anche se in controtendenza. La vostra autenticità sarà la chiave per attirare collaboratori validi e simili a voi. Pesci, leggerete tra le righe di una situazione complessa intuendo la verità nascosta. Usate questa comprensione per agire con giustizia e portare equilibrio soprattutto nella coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: E ci siamo, grazie alla nostra redazione. Buongiorno, buon martedì. Abbiamo ascoltato in apertura di programma un altro flashback, un altro salto nel passato.

il martedì mattina in diretta di Radio Verona. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò. Dopo l'informazione si inizia con le notizie più belle da condividere che riguardano Verona, la provincia, tutto il nostro territorio, ma non solo, anche le curiosità che noi arrivano dall'Italia, dal mondo. Vi ricordo subitissimo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, la nostra app, basta scaricare Radio Verona, il sito internet radioverona.it. Tra poco parliamo del meteo.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Non cambia la situazione del caldo anche nel nostro territorio, anche sul nostro territorio. Tanta afa fino a giovedì. Temperature che arrivano ai 40 gradi in tantissime città e anche in alcune location proprio della nostra regione. L'Italia resta nella presa del caldo e dell'afa pesante. Ma c'è finalmente una data per il primo strappo temporalesco. Venerdì. Il prossimo weekend dovrebbe giungere qualche temporale anche sul nostro territorio. I termometri continuano nel frattempo a sfiorare i 40 gradi su tantissime aree della pianura padana, aree interne del centro, del nord. E dove non si raggiungeranno i 40 gradi, il motivo sarà legato all'elevato tasso di umidità. Tanto caldo in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana e anche in Umbria. A seguire, come dicevo, tra venerdì 7 e sabato 8 agosto ci sarà una lieve flessione dell'anticiclone sul nostro territorio, sulle regioni del nord, che favorirà un aumento dell'instabilità. Quindi potrebbero arrivare temporali con un leggero calo delle temperature. E noi tra poco torniamo in redazione per aggiornarci sugli ultimi fatti, le ultime notizie che noi giungono dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario. Il Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì e anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate. Storico record di caldo dove con 40.1 gradi è stata registrata la temperatura massima mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, le 2-10 km. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Radio Verona. Radio Verona compie

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ancora buon caldo martedì a tutti quanti voi. Siete sempre in compagnia di Nadia e di Nicolò. Questa è Radio Verona, la prima e unica radio di Verona. Abbiamo parlato del caldo, tra poco andiamo al fresco. Sì, perché l'Alto Adige vigilerà sull'overtourism. Sulle Dolomiti arrivano dei ranger per vigilare sui troppi turisti, sui droni e sui selfie troppo arditi. Per combattere l'overtourism non ci saranno sanzioni, ma ci saranno proprio dei ranger a spiegare cosa si può fare e cosa no. Ne parliamo insieme

Dolomiti quest'anno per combattere l'overtourism e non solo, non ci saranno sanzioni, ma ci saranno dei ranger a spiegare cosa non si può assolutamente fare, a spiegare il mondo della montagna a tutti coloro che non la conoscono poi così bene. Montagna che è anche pericolosa e quindi non è proprio un parco del divertimento. Entrano in servizio in Sud Tirol, Alto Adige, i ranger in tutti i luoghi più amati e frequentati dai turisti, molto fotografati, i luoghi diventati virali anche online. L'intento è quello di promuovere un dialogo con i turisti per chiedere loro di adottare comportamenti più consoni e saggi. Questo vorrà dire spiegare perché è importante non avvicinarsi troppo alla fauna selvatica. È importante anche seguire delle regole di base per convivere in armonia con la natura. I nuovi ranger si occuperanno delle zone esterne alle aree protette e prima di entrare in servizio hanno seguito un corso di alcuni giorni in cui i temi sono stati le regole del comportamento nella natura, gli aspetti giuridici delle aree protette, il valore delle Dolomiti in quanto patrimonio mondiale UNESCO. Vietati i selfie troppo arditi, vietate in alcune location i droni, è vietato anche il troppo assembramento, quindi l'Alto Adige vigilerà proprio sull'overtourism quest'estate. Un'iniziativa importante per tutelare la natura e i turisti.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: martedì mattina che stiamo vivendo insieme, che scorre velocemente. Dobbiamo tornare in redazione, cosicché ci aggiorniamo sulle ultime notizie che ne giungono non solo da Verona, ma anche dalla provincia. Edizione informativa completata, ne parlavamo insieme proprio poc'anzi, dal meteo.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Si accende il confronto tra il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra e i cicloamatori sulla Gardesana. La proposta di vietare il transito delle biciclette nei mesi estivi all'indomani dell'ultimo incidente che ha visto coinvolti 3 ciclisti. Gli sportivi rispondono che la strada è pericolosa, ma un divieto generalizzato sarebbe inutile ed eccessivo. Chiedono invece restrizioni alle bici solo nelle ore di maggior traffico, più controlli sul rispetto del codice della strada e interventi per rendere il percorso più sicuro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 4 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un motociclista di 54 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente con un'auto lungo la statale 12 nel territorio di Dolcè poco prima delle 19.40. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza ed elicottero del SUEM 118. L'uomo, soccorso in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale. In un'intervista lasciata al quotidiano L'Arena, il presidente di Confindustria a Verona, Giuseppe Riello, lancia un appello alla politica in vista dell'autunno. Servono una riduzione del costo dell'energia, meno burocrazia, infrastrutture più moderne e una riforma fiscale che favorisca gli investimenti. Riello chiede anche stabilità normativa e una politica industriale europea capace di rafforzare la competitività delle imprese messe sotto pressione dalle tensioni geopolitiche e dall'incertezza dei mercati. Le notti tropicali rendono più difficile il riposo e oltre ai disturbi fisici possono avere anche effetti sul benessere mentale. Di questo si è occupata Tiziana Bronzato, che ha intervistato il farmacista Stefano Benincasa.
5: Tante persone che a causa del caldo hanno degli sbalzi di umore e sicuramente il tutto è legato anche all'utilizzo di alcuni farmaci. Tantissimi anziani utilizzano degli ansiolitici e l'utilizzo continuo di questi ansiolitici anche in maniera eccessiva, soprattutto legato al caldo, non aiuta ad affrontare la normale vita quotidiana e anche quelle che sono le problematiche. Vedo delle situazioni che in alcuni casi si fa veramente fatica, bisogna portare pazienza, soprattutto chi soffre di ipertensione, magari utilizzando dei farmaci che abbassano la pressione si abbassa di più, si sentono più fiacchi. L'importante è l'idratazione, è fondamentale. Idratare tanto, bere tanto, mangiare il più possibile frutta, verdura, tutto ciò che contiene acqua.
4: Serena Brancale sarà in concerto al Teatro Romano di Verona il 7 settembre alle 21.15 nell'ambito della rassegna Intrecci Festival in collaborazione con il Comune di Verona. Sul palco porterà Sacro, l'album che racconta il suo percorso artistico e personale tra radici, libertà e sonorità che uniscono tradizione e contemporaneità. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura fino a 38 gradi, allerta meteo per AFA, sole anche su lago e litorali.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: La colonna sonora dell'estate 2026 firmata da Radio Verona, ancora ben trovati. Abbiamo appena ascoltato un altro flashback, un altro salto nel passato.

0: ora da vivere insieme con tantissime curiosità, ma anche le notizie più belle che arrivano dal nostro territorio. A proposito di curiosità, tempo di vacanze, tempo di spostamenti, ma quali sono le città italiane che vantano una maggiore velocità di connessione? Anche in vacanza ormai siamo abituati a restare connessi e c'è una ricerca che ha svelato quali sono le città italiane dove è più facile rimanere connessi, in quanto hanno una connessione davvero più veloce. Ne parliamo insieme tra pochissimo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

stiamo parlando di connessioni veloci e di grandi città. Sì, perché c'è una ricerca che ci svela dov'è che andando in vacanza o magari in giro per lavoro possiamo avere una connessione velocissima. Una ricerca che ha svelato quali sono le città in cui ci si connette davvero più rapidamente. In Italia, per andare online, la città più veloce è Bari, con 416 megabyte al secondo in download come media e 75 in upload. Al secondo posto c'è Torino, che vanta la velocità media di rete mobile di 355 megabyte al secondo in download e 67 in upload. Gradino più basso del podio è la vicina Bologna. Qui la media raggiunta è di 347 megabyte al secondo in download e 58 in upload.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Le decisioni, secondo quanto filtra, non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitinsky. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia di persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, come Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: McDonald's la disponibilità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Ancora insieme nel nostro martedì mattina, dopo l'informazione nazionale e internazionale, i nostri top record del salto negli anni 90, la colonna sonora musicale dell'estate 2026 firmata da Radio Verona. Ancora ben trovati, siete sempre con Nadia De Nicolò, insieme per tutta la mattinata. E vi ricordo il 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi. Torna un appuntamento importante nel nostro territorio e torna al Parco Giardino Sigurtà il prossimo 17 di agosto. Torna Stelle della Lirica al Parco, una serata tra grandi voci e capolavori dell'opera. Stelle della Lirica è uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate veronese e tra i più apprezzati del calendario degli eventi del Parco Giardino Sigurtà. Appuntamento per lunedì 17 agosto, quando il Parco Giardino Sigurtà si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la 16ª edizione della serata dedicata alla lirica.

poco insieme torneremo in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. In arrivo un'altra edizione informativa locale, poi parleremo della 24 ore del donatore, la staffetta di nuoto che vivremo il 29 e il 30 agosto alle terme di Giunone di Caldiero.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

0: Radio Verona.
1: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Disagi alla viabilità nel centro di Verona per un intervento urgente di Acque Veronesi. Da questa mattina infatti chiuso al traffico un tratto di via Emilei tra via De Nicolis e via San Salvatore Vecchio dopo il cedimento improvviso di un collettore fognario. I lavori dureranno circa 10 giorni con modifiche alla viabilità nelle strade vicine. La riapertura è prevista il 14 agosto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 4 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A Montorio il Consiglio di Stato mette la parola fine sul PUA ai Tigli, respinti tutti i ricorsi dei privati contro il Comune di Verona. Salta definitivamente il progetto che prevedeva circa 120 appartamenti in un'area agricola alle porte del paese. Decisiva, secondo la sentenza, la mancata presentazione di una fideiussione valida a garanzia dell'intervento. Lo rende noto l'assessore Michele Bertucco, che parla di vittoria per la tutela dell'interesse pubblico e del territorio. Case Verona frena leggermente ma resta tra le città più care del Veneto. A luglio il prezzo medio di vendita scende dello 0,3% rispetto a giugno, attestandosi a 2.619 euro al metro quadrato, ma su base annua registra un aumento del più 6,9% superiore alla media regionale. Secondo l'ultimo report del portale immobiliare, Verona si conferma la seconda provincia più costosa del Veneto dopo Venezia. Si accende il confronto tra il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra e cicloamatori sulla Gardesana. La proposta di vietare il transito delle biciclette nei mesi estivi all'indomani dell'ultimo incidente che ha visto coinvolti 3 ciclisti. Gli sportivi rispondono che la strada è pericolosa, ma un divieto generalizzato sarebbe inutile ed eccessivo. Chiedono invece restrizioni alle bici solo nelle ore di maggior traffico, più controlli sul codice della strada e interventi per rendere il percorso più sicuro. Un motociclista di 54 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente con un'auto lungo la statale 12 nel territorio di Dolcè poco prima delle 19:40. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza ed elicottero del SUEM 118. L'uomo, soccorso in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Serena Brancati sarà in concerto al Teatro Romano di Verona il 7 settembre alle 21:15 nell'ambito della rassegna Intrecci Festival in collaborazione con il Comune di Verona. Sul palco porterà Sacro, l'album che racconta il suo percorso artistico e personale tra radici, libertà e sonorità che uniscono tradizione e contemporaneità. Era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento con le news locali è tra meno di un'ora a mezzogiorno. Grazie per averci seguito e buona mattinata.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona.
7: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: Un altro grandissimo successo del passato, un altro flashback su Radio Verona. In apertura di un'altra ora del martedì mattina da vivere insieme, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Tra poco parliamo della 24 ore del donatore.

una grande staffetta collettiva dove sport e solidarietà si incontrano, e la 24 ore del donatore che torna dalle 16 di sabato 29 agosto alle 16 di domenica 30 agosto, torna alle terme di Giunone di Caldiero in provincia di Verona. In questi due giorni tantissimi volontari arrivati da tutta Italia si tufferanno nella vasca olimpionica, uno ogni 15 minuti, per ricordare che il bisogno di sangue e plasma non si ferma mai. Manifestazione per sensibilizzare sul dono di sangue che quest'anno taglia il traguardo delle 18 edizioni ed è ancora possibile dare il proprio contributo. Sono già 352 le persone che si sono iscritte da tantissime regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Ora restano da coprire i turni notturni. Alla 24 ore del donatore non serve essere agonisti, quello che conta è esserci per diffondere il più possibile il messaggio dell'importanza del dono. Trovate tutte le informazioni online.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

Le curiosità che arrivano dall'Italia, dal mondo, ma anche dal nostro territorio e gli eventi assolutamente da segnare in agenda. Questa è la nostra mattinata, giravoce, siete con Nadia De Nicolò. Venerdì 7 agosto il Castello di Montorio ospita il primo capitolo di Sometimes Somewhere, tra musica dal vivo, danza, pittura e degustazione di vino per un racconto immersivo. Arriva la notte dei sensi, ne parliamo dopo l'informazione nazionale e internazionale.

0: Trovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre le centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la Giunta per il Regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto «Aprite la cassaforte, fuori le chat». Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada, mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. Can't
6: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Ancora insieme nella mattinata di Radio Verona, ancora buon martedì a tutti quanti voi. Dovremo aspettare venerdì, ma vivremo tante emozioni. La cornice del Castello di Montorio si prepara a ospitare una notte davvero particolare. Dalle ore 21 l'appuntamento è il capitolo inaugurale di Sometimes Somewhere, progetto artistico e culturale della durata di 90 minuti senza intervallo, che si propone come un'esperienza narrativamente integrata. Non si tratterà di una semplice sequenza di esibizioni, ma di un percorso sensoriale ed emotivo incentrato sui temi della libertà, della follia e della riscoperta di sé. Tra le peculiarità dell'esperienza figura l'impiego simbolico di una benda distribuita al pubblico per sospendere temporaneamente la vista, stimolando così un ascolto più profondo. Un'opera originale da gustare nel vero senso della parola venerdì sera al Castello di Montorio.

caldissimo martedì mattina che stiamo vivendo insieme. Siete su Radio Verona con me, che sono Nadia De Nicolò, per tutta la mattinata. Vi ricordo che dalle 16 con voi ci sarà Daisy ad accompagnarvi per tutto il pomeriggio e per l'orario dell'aperitivo. Vi ricordo nuovamente il 335 60 11 610. Questo è il numero per interagire con noi ovunque voi siate, anche in vacanza. Potete ascoltarci grazie alla nostra app o sul sito ufficiale radioverona.it. Tra poco torneremo in redazione.

0: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: sono gli ultimi fatti accaduti a Verona e in provincia? Li scopriamo insieme. Arriva l'informazione locale completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Disagi alla viabilità nel centro di Verona per un intervento urgente di Acque Veronesi. Da questa mattina infatti chiuso al traffico un tratto di via Emilei tra via De Nicolis e via San Salvatore Vecchio dopo il cedimento improvviso di un collettore fognario. I lavori dureranno circa 10 giorni con modifiche alla viabilità nelle strade vicine. La riapertura è prevista il 14 agosto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 4 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Un motociclista di 54 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente con un'auto lungo la statale 12 nel territorio di Dolcè poco prima delle 19.40. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza ed elicottero del SUEM 118. L'uomo, soccorso in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. In un'intervista lasciata al quotidiano L'Arena, il presidente di Confindustria a Verona, Giuseppe Riello, lancia un appello alla politica in vista dell'autunno. Servono una riduzione del costo dell'energia, meno burocrazia, infrastrutture più moderne e una riforma fiscale che favorisca gli investimenti. Riello chiede anche stabilità normativa e una politica industriale europea capace di rafforzare la competitività delle imprese messe sotto pressione dalle tensioni geopolitiche e dall'incertezza dei mercati. Le notti tropicali rendono più difficile il riposo e oltre ai disturbi fisici possono avere anche effetti sul benessere mentale. Di questo si è occupata Tiziana Abbronzato, che ha intervistato il farmacista Stefano Benincasa.
6: Tante persone che a causa del caldo hanno degli sbalzi di umore. Sicuramente il tutto è legato anche all'utilizzo di alcuni farmaci. Tantissimi anziani utilizzano degli ansiolitici e l'utilizzo continuo di questi ansiolitici anche in maniera eccessiva, soprattutto legato al caldo, non aiuta ad affrontare la normale vita quotidiana e anche quelle che sono le problematiche. Vedo delle situazioni che in alcuni casi si fa veramente fatica, bisogna portare pazienza, soprattutto chi soffre di ipertensione, magari utilizzando dei farmaci che abbassano la pressione si abbassa di più, si sentono più fiacchi. L'importante è l'idratazione, è fondamentale. Idratare tanto, bere tanto, mangiare il più possibile frutta, verdura, tutto ciò che contiene acqua.
5: Serena Brancale sarà in concerto al Teatro Romano di Verona il 7 settembre alle 21.15 nell'ambito della rassegna Intrecci Festival in collaborazione con il Comune di Verona. Sul palco porterà Sacro, l'album che racconta il suo percorso artistico e personale tra radici, libertà e sonorità che uniscono tradizione e contemporaneità. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento il traffico è intenso sulla Milano-Venezia in direzione Venezia, con rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione, tra Verona Sud e Soave e più avanti code tra Padova Est e Arino. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, circolazione a velocità ridotta tra Peschiera del Garda e Brescia Est, oltre che tra Soave e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sempre sulla 22 del Brennero, in carreggiata sud, quindi verso Modena, si registrano code di circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre il traffico è rallentato tra Bolzano Sud e Affi. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, 6 km di incolonnamenti tra l'allacciamento con la A4 Milano-Venezia e Affi per un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Superate le 12 abbiamo ascoltato un altro flashback, un altro salto nel passato sulla prima unica radio di Verona. Quasi quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia, insieme ancora per un po' di ore alla ricerca delle notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche l'Italia e il mondo, e tante curiosità.
0: Radio Verona. Radio Verona.

Castelnuovo del Garda nasce una nuova manifestazione musicale che arricchisce il castellone estivo del territorio scaligero. A partire dal 7 fino al 9 agosto, la cornice del Brolo delle Melanie ospiterà la prima edizione di una rassegna incentrata sulle sonorità funky, swing, latino e anche soul. In caso di maltempo, le esibizioni si sposteranno al teatro comunale. La kermesse è stata organizzata dal comune di Castelnuovo del Garda in collaborazione con la Proloquo locale. Il programma prevede 3 serate con artisti affermati del panorama nazionale, tutte ingresso gratuito, a eccezione del concerto di sabato 8 agosto, serata in cui si esibiranno i Di Rotta su Cuba. Inaugurazione venerdì 7 agosto con Chiara Luppi e il trio Soul. Sabato 8 agosto, concertone di Di Rotta su Cuba. La serata conclusiva, quella di domenica 9 agosto, vedrà protagonista l'orchestra Otto Volante. Tutti i concerti in calendario avranno inizio la sera alle 21:30. L'accesso alle serate di venerdì e domenica sarà libero.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

Stiamo un po' parlando di eventi in quest'ora. E a proposito di eventi, dal 5 al 10 agosto il centro di Pescantina in Valpolicella ospiterà la 90esima sagra di San Lorenzo, con tanta musica, arte, enogastronomia e alla fine i fuochi d'artificio sull'Adige. Tra poco scopriamo tutti i dettagli insieme su Radio Verona e ne arriva un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, morto a 66 anni, con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione tra Spagna e Italia. Tajani risponde all'omologo spagnolo

0: Barres, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, stabile la benzina. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, questa è la prima unica radio di Verona. E a proposito di cose buone da mangiare, a Pescantina arriva la 90esima antica sagra di San Lorenzo. Pescantina si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più sentiti del territorio veronese e della Valpolicella. Torna l'antica sagra. L'edizione del novantennale, in partenza domani 5 agosto, porta con sé tantissime novità. Nelle cortile delle scuole primarie debutterà la nuova area dedicata ai bambini. Cresce anche lo spazio espositivo per l'arte. Tra le proposte figurano il progetto Incontriamoci, il progetto Filo Continuo, le opere di tantissimi artisti. Nel weekend, sabato 8 e domenica 9 agosto, Piazza Ex Mercato ospiterà sessioni di live painting con artisti all'opera dal vivo. Ampia anche la rimodulazione dell'offerta musicale, distribuita su ben due palchi differenti, e tantissima offerta enogastronomica che vedrà l'inaugurazione della nuova area food in Piazza San Rocco. Il programma terminerà nella serata di domenica 9 agosto con l'immancabile e tradizionale spettacolo pirotecnico sul fiume.

0: festa.
1: Tra poco continuiamo a parlare del nostro territorio, ma non di eventi. La città di Verona mette un freno agli affitti turistici. Via libera alla riforma urbanistica che disciplina le nuove locazioni turistiche e i bed and breakfast nel sito di Verona Città UNESCO. Ne parliamo insieme tra pochissimo. E su Radio Verona in arrivo un altro ampio spazio informativo locale.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 13:06.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Radio Verona Flashback.

parleremo anche di affitti turistici, bed and breakfast nel nostro centro storico. Verona mette un freno agli affitti turistici. È stata approvata la variante 70 per difendere il centro storico, un atto che introduce nuove regole sulla destinazione d'uso delle unità immobiliari per strutture ricettive come bed and breakfast. Documento secondo l'amministrazione comunale indispensabile per limitare gli effetti della crescita delle locazioni turistiche nel centro storico, mettendo a rischio a lungo termine la possibilità di reperire un'abitazione per le persone che vogliono risiedere proprio nel centro della città. Infatti, per il centro storico di Verona il principio guida resta quello di rafforzare la residenzialità. Novità importante che riguarda gli affitti nel cuore della città di Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

Continuiamo insieme a curiosare tra le notizie più interessanti che riguardano il nostro territorio e ci spostiamo a Bussolengo, al via il nuovo sportello gratuito per il benessere psicologico dei ragazzi. Arriva il servizio giovani, un nuovo sportello dedicato al benessere psicologico delle ragazze e dei ragazzi tra i 14 e i 30 anni. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rispondere alle difficoltà emotive, relazionali e sociali che spesso accompagnano l'adolescenza e la prima età adulta, mettendo a disposizione dei giovani un luogo sicuro e riservato in cui confrontarsi con professionisti qualificati senza costi e nel pieno rispetto della privacy. Lo sportello sarà ospitato negli spazi dell'Informa Giovani di Bussolengo. Sarà affidato alla cooperativa sociale Spazio Aperto con Ermete e il Ponte, accompagnati dall'azienda Urst 9 Scaligera. La scelta di Bussolengo come sede operativa è legata alla sua posizione strategica all'interno del distretto ovest di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori, c'è solo un capitano. Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. Nei Campi Flegrei è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nell'assegna agli europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuori classe Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dopo un'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, restiamo ancora insieme sulla prima e unica radio di Verona. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Vi ricordo il 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi di Radio Verona. Insieme ancora per più di un'ora all'insegna delle notizie e curiosità più belle da condividere. Tra poco parliamo del nuovo spot che possiamo vedere sui social contro l'abbandono degli animali durante l'estate, che è stato effettuato a cura della Polizia di Stato.

La musica più bella è la colonna sonora dell'estate 2026, firmata da Radio Verona. E parliamo anche del nuovo spot contro l'abbandono degli animali durante l'estate, che è stato postato sui social dalla Polizia di Stato, sui canali ufficiali social della Polizia di Stato, su WhatsApp e sul web. C'è il nuovo spot contro questo fenomeno particolarmente diffuso durante l'estate dell'abbandono degli animali domestici. Una condotta che, oltre a costituire reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per gli amici animali. Inoltre, l'abbandono può mettere in serio pericolo sia l'animale sia coloro che si mettono alla guida. Nello spot si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa, torna a casa, prepara la valigia e finalmente parte in vacanza con il suo animale domestico. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo a Verona in provincia, e in arrivo un altro ampio spazio informativo.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

0: quali sono le ultime notizie che noi giungono da Verona, dalla provincia? Lo scopriamo insieme. Arriva l'informazione locale di Radio Verona. E a seguire diamo voce ai giovani. Sì, sono oltre 50 gli studenti delle scuole secondarie superiori di Verona. Perché? Perché hanno deciso di creare un podcast radiofonico per consegnare a noi il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.

tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.

0: Dopo l'informazione e si parla di ecologia, di sostenibilità, spesso siamo noi a parlare di ecologia ai ragazzi, e è nato ora EcoPostit, il podcast radiofonico, un'iniziativa che vuole ribaltare i ruoli. Sono oltre 50 gli studenti delle scuole superiori di Verona e provincia a prendere la parola. Ascoltiamo il loro podcast qui su Radio Verona, che ci consegna il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
1: Buongiorno e bentrovati a Butto e Risposta, un podcast di EcoPostit dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.
2: Oggi sono con noi due grandi protagoniste della nostra quotidianità, direttamente dalle vostre strade. Da una parte la travolgente regina del Tutto Insieme Via, indifferenziata, un applauso.
3: Salve a tutti! Sappiate che potete sempre contare su di me, senza domande e con nessun problema. Buttate e via, facile facile.
2: E dall'altra parte, la Lady della Precisione, la Paladina del Futuro, un applauso per differenziata.
4: Buongiorno! Ci tengo a precisare il ruolo fondamentale dell'organizzazione.
2: Indifferenziata, partiamo da te. Perché i cittadini dovrebbero amarti?
3: Ma scherziamo, io sono la comodità fatta a cestino. Sei pigro, hai fretta, non sai cos'è quel pezzo di plastica strano? Ci sono io, butti e te ne vai. Con me non devi pensare, sono la psicologa dei rifiuti. Accetto i tuoi dubbi senza giudicare.
4: Sì, e crei una montagna di problemi. La tua cosiddetta comodità è solo pigrizia che distrugge il pianeta. Io invece do una seconda vita ai rifiuti. Io creo il futuro, lei crea solo discariche.
3: Oh, sentitela, la filosofa. Do una seconda vita, io creo il futuro. Ma dove le trovi queste frasi? Nelle patatine? Lo sai quanto stressi la gente? Lava il vasetto di yogurt, togli lo scontrino che è carta termica. No, la ceramica lì dentro no. Almeno con me la gente si rilassa.
2: Le vostre posizioni sono chiare e opposte. Indifferenziata punta alla massima libertà, invece differenziata alla rinascita e alla sostenibilità. Ma cosa succederebbe se tutti scegliessero una sola di voi?
3: Beh, se scelgono me, cresco fino a conquistare il quartiere, anzi no, tutto il mondo. Certo, l'odore non è il massimo e alla fine accumuliamo roba che resterà lì per i prossimi 1000 anni. Ma vuoi mettere la comodità? Nessuna scelta difficile, nessun dubbio.
4: Ecco la differenza. Se scelgono me, sì, serve un piccolo sforzo di 3 secondi per capire dove va il cartone della pizza. Ma i rifiuti vengono riciclati. Meno disboscamenti, meno consumo di petrolio, meno inquinamento.
2: Indifferenziata, la tua comodità è innegabile, ma a lungo andare il conto lo paghiamo tutti, e non solo in termini di spazio. Differenziata invece mette ordine dove c'è confusione e dà un futuro diverso ai rifiuti. E oggi, tra praticità immediata e sostenibilità nel tempo, i cittadini si sono schierati dalla parte di raccolta differenziata.
4: Sì, finalmente un po' di giustizia ambientale. Dedico questa vittoria a ogni bottiglia, lattina e contenitore che ha potuto iniziare una nuova vita grazie a persone responsabili.
3: Uffa, e va bene, però ammettetelo, un po' vi mancherà la mia anarchia.
2: Il verdetto è chiaro, un po' di caos fa sorridere, ma è quando parliamo di rifiuti e ambiente, sono l'ordine e la cura che ci permettono di andare avanti senza far pagare il conto al nostro futuro. Ricordatevi sempre che non esistono piccoli gesti quando milioni di persone li fanno insieme. Un rifiuto nel bidone giusto oggi sono meno problemi domani.
1: Grazie per averci seguito, speriamo di non avervi annoiato e vi ricordiamo di seguirci sui social. Buona giornata, alla prossima!
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.it. Verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

0: Primo pomeriggio della prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò ancora per un po' di tempo, per circa un'oretta. Poi vi ricordo che dalle 16 con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia per tutto il pomeriggio e per l'orario dell'aperitivo. Parliamo anche di Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagna fino a fine agosto, fino alla fine di questo mese. Partecipare è davvero semplice, da lunedì alla domenica basta risolvere i cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e comporre il codice settimanale giorno dopo giorno. Poi registratevi e loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone.
1: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Pace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

Fatto che ha postato un video davvero emozionante sui canali social contro l'abbandono degli animali. A proposito di animali, premio nazionale Lega Ambiente Animali in Città alla nostra città, alla città di Verona. Verona sale sul gradino più alto del podio e si aggiudica così ancora una volta il premio nazionale Animali in Città di Lega Ambiente. Verona si è classificata al primo posto tra i capoluoghi di grandi dimensioni, ottenendo il punteggio in assoluto più alto per quanto riguarda il quadro normativo, le risorse destinate, i servizi e i controlli effettuati a favore degli animali. Un risultato importantissimo, frutto del lavoro svolto dai vari uffici del comune, a partire dall'ufficio tutela animali, in stretta collaborazione con il servizio veterinario dell'ULS Nove Scaligera e dell'EMPA. Noi tra poco torniamo in redazione e ci aggiorniamo insieme sugli ultimi fatti accaduti in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie, quando si è tuffato senza più riemergere. E migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto al

0: prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: E concludiamo la nostra lunga mattinata parlando sempre di animali. Anche voi nella vita avete un compagno fedele a quattro zampe che non abbaia ma fa le fusa? Vivete anche voi con un gatto? Il gatto sa quando noi torniamo a casa? Beh, c'è una spiegazione scientifica dietro quello che sembra un sesto senso. Non so se è capitato anche a voi di aprire la porta di casa e lui è già lì, immobile, davanti all'ingresso. Ma come fa il gatto a sapere che noi stiamo tornando? Uno studio che è stato da poco pubblicato ha analizzato il comportamento di 20 gatti domestici per capire se fossero capaci di distinguere la voce del proprietario da quella di persone sconosciute. Durante l'esperimento i gatti ascoltavano diverse registrazioni senza poter vedere chi stesse parlando. Prima venivano riprodotte le voci di tre estranei e successivamente quella del loro umano. I risultati hanno mostrato che i gatti erano in grado di riconoscere la voce del proprietario, anche se spesso reagivano in maniera molto discreta, come solo un gatto sa fare. Movimenti quasi impercettibili che possono essere il segnale che il gatto ha capito perfettamente chi lo sta chiamando, anche quando sembra intenzionato a ignorarlo. I ricercatori hanno cercato di capire se i gatti riuscissero a capire la posizione del proprietario utilizzando soltanto la sua voce. E da questo studio è emerso che i gatti possono collegare la voce del proprio umano a una determinata posizione nello spazio. Possono capire esattamente dove è il loro umano. Come fa il gatto a capire che noi stiamo arrivando? Il comportamento che molti umani osservano potrebbe però dipendere da un insieme di diversi indizi: il rumore dell'ascensore, i passi sulle scale, il motore dell'auto che riconoscono benissimo una voce nel pianerottolo o il suono delle chiavi possono diventare dei segnali familiari per il gatto. La sua presenza davanti alla porta, quindi al nostro rientro, è il risultato di udito, memoria, capacità di osservazione e conoscenza delle nostre abitudini. Insomma, il nostro amico a quattro zampe, pelosissimo, che fa le fusa, passa la vita a studiarci.

siamo giunti ai saluti, vi ricordo che tra poco dalle 16 con voi ci sarà Daisy. Noi ci ritroviamo domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9. Da Nadia De Nicolò l'augurio di uno splendido pomeriggio, seppur tanto caldo. Su Radio Verona in arrivo anche un altro ampio spazio informativo locale.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Summer Selection.
1: Musica Hot
0: Cool Summer.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare.
0: Summer Selection.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. Massima allerta per i vigili del fuoco di Verona a causa del caldo e della siccità. Gli interventi sono saliti da una media di 15 a oltre 25 al giorno, soprattutto per incendi causati da climatizzatori surriscaldati e sterpaglie in fiamme. Intanto si registrano disagi elettrici in città con sbalzi di tensione nella zona di Corso Porta Nuova e un guasto che interessa via Mameli e le aree limitrofe, con tecnici al lavoro per ripristinare il servizio. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: Martedì 4 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Disagi non solo per il caldo ma anche alla viabilità nel centro di Verona per un intervento urgente di Acque Veronesi. Da questa mattina è infatti chiuso al traffico un tratto di via Emilei tra via De Nicolis e via San Salvatore Vecchio dopo il cedimento improvviso di un collettore fognario. I lavori dureranno circa 10 giorni con modifiche alla viabilità nelle strade vicine e la riapertura è prevista il 14 agosto. E c'è anche Verona tra le città coinvolte nell'inchiesta dei carabinieri di Arco sullo sfruttamento della prostituzione. Con l'arresto in Romania e l'estradizione degli ultimi due latitanti si chiude l'operazione che ha smantellato una rete composta da 9 cittadini stranieri. Tra il 2024 e il 2025 avrebbe costretto una 15 di giovani donne a prostituirsi in strutture ricettive del nord Italia con un giro d'affari stimato in 300.000 euro al mese. Grave incidente ieri sera sulla statale 12 a Dolcè. Intorno alle 19.40 una moto e un'auto si sono scontrate per cause in via di accertamento. Ferito un motociclista di 54 anni, trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento con diversi traumi. Sul posto il SUEM 118 e la polizia stradale di Bardolino per i rilievi. Montorio, il Consiglio di Stato mette la parola fine sul PUA ai Tigli, respinti tutti i ricorsi dei privati contro il Comune di Verona, salta definitivamente il progetto che prevedeva circa 120 appartamenti in un'area agricola alle porte del paese. Decisiva, secondo la sentenza, la mancata presentazione di una fideiussione valida a garanzia dell'intervento. Lo rende noto l'assessore Michele Bertucco, che parla di una vittoria per la tutela dell'interesse pubblico e del territorio. Si accende lo scontro tra il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, e i cicloamatori sulla Gardesana. La proposta di vietare il transito delle biciclette nei mesi estivi all'indomani dell'ultimo incidente che ha visto coinvolti 3 ciclisti. Gli sportivi rispondono che la strada è pericolosa, ma un divieto generalizzato sarebbe inutile ed eccessivo. Chiedono invece restrizioni alle bici solo nelle ore di maggior traffico, più controlli sul rispetto del codice della strada e interventi per rendere il percorso più sicuro. Case Verona frena leggermente ma resta tra le città più care del Veneto. A luglio il prezzo medio di vendita scende dello 0,3% rispetto a giugno, attestandosi a 2.619 euro al metro quadrato, ma su base annua registra un aumento del più 6,9%, superiore alla media regionale. Secondo l'ultimo report del portale immobiliare, Verona si conferma la seconda provincia più costosa del Veneto dopo Venezia. Opportunità anche per le imprese agricole veronesi, Fondazione Cari Verona e Fondazione Cariparo lanciano una nuova edizione di SMAC Veneto, il progetto che accompagnerà fino a 40 aziende del settore delle piante officinali e delle erbe spontanee in un percorso di innovazione digitale e marketing. Le candidature sono aperte fino al 30 settembre. L'iniziativa punta a rafforzare la competitività delle produzioni locali e a creare nuove opportunità di mercato. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
6: Le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura fino a 38 gradi, allerta meteo per AFA, sole anche su lago e litorali.
5: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: E anche per quest'estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.
2: Music.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il ritrovamento arriva dopo oltre un mese di ricerche. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria in arancione. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La Camera ha approvato la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 il giornalista e conduttore televisivo fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio davanti alla russa Trifonova e alla svizzera Heimberg, qualificata anche Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: questioning me.
1: Estate. Radio Verona, estate.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
0: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Summer is magic. Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection. Solo su Radio Verona.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Massima allerta per i vigili del fuoco di Verona a causa del caldo e della siccità. Gli interventi sono saliti da una media di 15 a oltre 25 al giorno, soprattutto per incendi causati da climatizzatori surriscaldati e sterpaglie in fiamme. Intanto si registrano disagi elettrici in città con sbalzi di tensione nella zona di Corso Porta Nuova e un guasto che interessa via Mameli e le aree limitrofe, con tecnici al lavoro per ripristinare il servizio. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Martedì 4 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Disagi non solo per il caldo ma anche alla viabilità nel centro di Verona per un intervento urgente di Acque Veronesi. Da questa mattina è infatti chiuso al traffico un tratto di via Emilei tra via De Nicolis e via San Salvatore Vecchio dopo il cedimento improvviso di un collettore fognario. I lavori dureranno circa 10 giorni con modifiche alla viabilità nelle strade vicine e la riapertura è prevista il 14 agosto. E c'è anche Verona tra le città coinvolte nell'inchiesta dei carabinieri di Arco sullo sfruttamento della prostituzione. Con l'arresto in Romania e l'estradizione degli ultimi due latitanti, si chiude l'operazione che ha smantellato una rete composta da 9 cittadini stranieri. Tra il 2024 e il 2025 avrebbe costretto una quindicina di giovani donne a prostituirsi in strutture ricettive del nord Italia con un giro d'affari stimato in 300.000 euro al mese. Grave incidente ieri sera sulla statale 12 a Dolcè. Intorno alle 19.40 una moto e un'auto si sono scontrate per cause in via di accertamento. Ferito un motociclista di 54 anni, trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento con diversi traumi. Sul posto il SUEM 118 e la polizia stradale di Bardolino per i rilievi. Montorio, il Consiglio di Stato mette la parola fine sul PUA ai Tigli, respinti tutti i ricorsi dei privati contro il Comune di Verona, salta definitivamente il progetto che prevedeva circa 120 appartamenti in un'area agricola alle porte del paese. Decisiva, secondo la sentenza, la mancata presentazione di una fideiussione valida a garanzia dell'intervento. Lo rende noto l'assessore Michele Bertucco, che parla di una vittoria per la tutela dell'interesse pubblico e del territorio. Si accende lo scontro tra il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, e i cicloamatori sulla Gardesana. La proposta di vietare il transito delle biciclette nei mesi estivi all'indomani dell'ultimo incidente che ha visto coinvolti 3 ciclisti. Gli sportivi rispondono che la strada è pericolosa, ma un divieto generalizzato sarebbe inutile ed eccessivo. Chiedono invece restrizioni alle bici solo nelle ore di maggior traffico, più controlli sul rispetto del codice della strada e interventi per rendere del percorso più sicuro. Case Verona frena leggermente ma resta tra le città più care del Veneto. A luglio il prezzo medio di vendita scende dello 0,3% rispetto a giugno, attestandosi a 2.619 euro al metro quadrato, ma su base annua registra un aumento del più 6,9%, superiore alla media regionale. Secondo l'ultimo report del portale immobiliare, Verona si conferma la seconda provincia più costosa del Veneto dopo Venezia. Opportunità anche per le imprese agricole veronesi. Fondazione Cari Verona e Fondazione Cariparo lanciano una nuova edizione di SMAC Veneto, il progetto che accompagnerà fino a 40 aziende del settore delle piante officinali e delle erbe spontanee in un percorso di innovazione digitale e marketing. Le candidature sono aperte fino al 30 settembre. L'iniziativa punta a rafforzare la competitività delle produzioni locali e a creare nuove opportunità di mercato. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura fino a 38 gradi, allerta meteo per AFA, sole anche su lago e litorali.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.
6: A

Freak out, fuori i fricchettoni, ecco qua, e dentro i refrigeratori. Buon pomeriggio cari amici di Radio Verona, questo era il disco Flashback di Chic con Freak Out. Io vi abbraccio da questo posto meraviglioso che è Radio Verona, spero che siate in un luogo ben refrigerato, anche in frigorifero va bene perché fuori, insomma, lo sapete, fa un

entrano a palla e la tentazione è anche costante di abbassare ancora di un grado la temperatura. C'è veramente un caldo pazzesco. Il problema però è che tutta quest'aria fresca ha un prezzo e nei prossimi mesi lo vedremo bello e chiaro. Infatti tra pochissimo faremo un viaggio dentro le nostre bollette per capire quanto questo caldo record e l'uso continuativo dell'aria condizionata ci costeranno davvero. Questo grazie a un servizio che è stato fatto sul nostro giornale locale, l'Arena. Quindi adesso cosa facciamo? Pensiamo che purtroppo si preannuncia un vero e proprio salasso per noi veronesi, quindi mettiamoci comodi, ascoltiamo un po' di musica, che con la musica poi si dimenticano anche le cose brutte. Ancora ben

0: Acid Burn, guarda come brucia, guarda come brucia, sì, il sole, ma anche brucerà il portafogli, perché quanto ci sta costando questa estate bollente, tra giornate di caldo molto più numerose rispetto a quelle degli ultimi 20 anni e prezzi dell'energia in salita, l'aria condizionata avrà inevitabilmente un impatto pesante sulle bollette. Accidenti. Quindi l'associazione dei consumatori Adico lo ha anche quantificato, quindi per una famiglia tipo veronese formata da 3 persone la spesa per tenere acceso il condizionatore sarà del 48,51% più alta rispetto allo scorso anno. Ed ecco la fotografia degli ultimi 2 anni, Adico infatti ha calcolato il numero di giornate calde a Verona. E dando un'occhiata al 2025, a quell'epoca lì l'energia costava un po' di meno, il 4,6% rispetto a oggi. E il bisogno anche di rinfrescare la propria abitazione era anche meno frequente, perché pensate che quest'anno i condizionatori sono stati accesi nella nostra città molto più spesso, ovvero 7 giorni a maggio, 16 a giugno e ben 28 giorni in questi caldissimi giorni di luglio. Tra le altre cose, vi confesso, scusate, una cosa del tutto personale, è la prima volta nella mia vita che lo accendo anche di notte, non è mai successo. Comunque, continueranno, sembra, a dominare queste correnti calde del Nord Africa, l'estate è ancora lunga e a quanto pare, come dicono appunto dell'associazione, le bollette non potranno quindi che lievitare ulteriormente. Naturalmente non voglio fare il menagramo e sto riportando dei dati appunto di Adico. Restate con noi su Radio Verona, tra pochissimo c'è anche Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

piace tanto questa notizia, è veramente molto molto bella. Allora pensate che saranno una cinquantina di volontari che si caleranno con corde e carrucole nella profondità del parco dell'Alessinia. L'operazione, che per la complessità del sito coinvolgerà arrocciatori e speleologi esperti, riguarderà a settembre la pulizia della spluga di Gaibana. Pulizia da, diciamo, da rifiuti abbandonati, ecco, ahimè, purtroppo è una bella piaga, che è anche da materiali che negli anni comunque si sono accumulati. Un inquinamento invisibile agli occhi di chi frequenta l'altopiano, finito nella cavità profonda 20 metri e larga circa 5-6 metri, e che si trova in prossimità di Malga Gaibana, che è proprio nel territorio comunale di Bosco Chiesanuova. Pensate che dentro ai confini del parco, e questo lo dice il direttore Diego Leonardoni, sono state numerate, analizzate, studiate e verificate ben 253 grotte. Questo è uno studio che risale all'inizio degli anni 90. Questa è Radio Verona e c'è Passione.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: tutti tra pochissimo. Questo Radio Verona è il GR nazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. E il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio dei migranti in alcuni stati africani. In testa nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Guerra in Ucraina, con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa di Gelenskyj sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Viñales si concentrerà quindi sul proseguimento del suo recupero. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: disco top record, Robin e Zara Larsson con Talk to Me.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

adesso tra poco vi svelerò una cosa pazzesca che ho visto sui social, ovvero la foglia di alloro nella cover del cellulare. Perché in molti lo fanno e a cosa serve, ve lo svelo tra

E grazie ai social network come TikTok e Instagram, in questi ultimi mesi si sta diffondendo questo nuovo trend molto particolare. Infatti ci sono tanti ragazzi, ma anche non, che stanno inserendo una foglia di alloro nella cover del cellulare, non soltanto come elemento estetico, pensando per abbellire lo smartphone se chiaramente la cover è trasparente, perché sennò al limite non si vede nulla. E quindi ecco spiegato perché tutti quanti questi ragazzi mettono insomma questa foglia di alloro dentro alla cover, perché oggi è diventata una pratica diffusa proprio perché, diciamo, non si sa il perché, ecco, questa è la realtà. Secondo varie fonti si tratta di un sistema che serve per avere anche un promemoria sui propri obiettivi, quindi ogni volta che giri il telefono e vedi la foglia pensi che devi raggiungere quell'obiettivo, altri invece dicono che sia un modo per esprimere un desiderio. Quindi voi esprimete il desiderio, inserite la foglia e questo desiderio dovrebbe avverarsi, anche perché le foglie di alloro sono generalmente associate alla protezione, agli auguri di buona fortuna per esempio, e agli obiettivi raggiunti in numerose tradizioni culturali e rituali domestici. Ecco, quindi la foglia di alloro è un portafortuna e una, non so, posso dire un gesto scaramantico, insomma, vabbè, dicono che sia una fatina che potrebbe anche dare vita a un vostro desiderio. Quindi insomma, vabbè, non costa nulla.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo. Se mi ami

0: saglia di foglie tremate, vuol dire che anche a Verona hanno adottato il metodo New Jersey. E sì, allora pensate che proprio nel New Jersey in America hanno deciso di mettere al posto, diciamo, di un alberello un poliziotto pieno di foglie, proprio pieno di foglie, irriconoscibile, completamente, diciamo così, mitigato da questo verde, ed è la trovata di un dipartimento di polizia che è costata decine di multe ad altrettanti automobilisti distratti. Quindi i poliziotti hanno ideato un posto di blocco, diciamo, alternativo, proprio allo scopo di cogliere sul fatto i guidatori più disattenti, che per lo più sono stati identificati mentre usavano il cellulare al volante. E dopo, quando hanno fatto la giornata e hanno raccolto qualcosa come 74 multe in 6 ore, hanno messo anche un post, quelli della polizia di New Jersey, sui social, con scritto: avete notato il nostro alberello oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no. Ecco, questa frase la dice molto molto lunga e chiara anche, soprattutto. Quindi attenzione quando vedete delle foglie che magari dici: guarda quello lì, sembra che respiri, oppure c'è vento. No, state attenti, perché potrebbe essere uno dei nostri vigili che vi cucca e vi fanno anche una bella multa.
1: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

salutiamo Joe che ha mandato un WhatsApp a qui al 335 60 11 610 dicendo: non si muove foglia che Dio non voglia, e non si muove palla da golf che Trump non voglia. Insomma, Donald Trump che è sempre bersagliato, perché sapete, lui è diventato praticamente il re dei social, nonché anche il re dell'intelligenza artificiale, perché lui la usa per tutto. Per tutto, non so, anche per mangiare forse, non so. Comunque, Donald Trump ha celebrato la vittoria del campionato del club di Bedminster, sempre ancora nel New Jersey, come il vigile di prima travestito da albero, e ha attribuito il successo al suo talento naturale per il golf. Cosa ha fatto? Il tycoon ha pubblicato quindi su Truth il video di questo colpo decisivo che lo ha portato alla vittoria. Però la traiettoria della pallina, dicono appunto quelli che hanno fatto i vari commenti e anche Sky TG24 che ha pubblicato addirittura il video, che sembra che questa pallina freni all'improvviso vicino alla buca, e questo ha acceso e scatenato un sacco di polemiche sui social, perché alcuni utenti hanno ipotizzato l'uso di una pallina con l'intelligenza artificiale, quindi una pallina diciamo high tech telecomandata. Anche quello potrebbe fare, ma pensate, è veramente incredibile. E noi ci ascoltiamo Primogenito con Scusa Caterina.

0: noi lo scusiamo Caterina, ma è il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Massima allerta per i vigili del fuoco di Verona a causa del caldo e della siccità. Gli interventi sono saliti da una media di 15 a oltre 25 al giorno, soprattutto per incendi causati da climatizzatori surriscaldati e sterpaglie in fiamme. Intanto si registrano disagi elettrici in città con sbalzi di tensione nella zona di Corso Porta Nuova e un guasto che interessa via Mameli e le aree limitrofe, con tecnici al lavoro per ripristinare il servizio. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Martedì 4 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Disagi non solo per il caldo ma anche alla viabilità nel centro di Verona per un intervento urgente di Acque Veronesi. Da questa mattina è infatti chiuso al traffico un tratto di via Emilei tra via De Nicolis e via San Salvatore Vecchio dopo il cedimento improvviso di un collettore fognario. I lavori dureranno circa 10 giorni con modifiche alla viabilità nelle strade vicine e la riapertura è prevista il 14 agosto. E c'è anche Verona tra le città coinvolte nell'inchiesta dei carabinieri di Arco sullo sfruttamento della prostituzione. Con l'arresto in Romania e l'estradizione degli ultimi due latitanti si chiude l'operazione che ha smantellato una rete composta da 9 cittadini stranieri. Tra il 2024 e il 2025 avrebbe costretto una quindicina di giovani donne a prostituirsi in strutture ricettive del nord Italia con un giro d'affari stimato in 300.000 euro al mese. Grave incidente ieri sera sulla statale 12 a Dolcè. Intorno alle 19.40 una moto e un'auto si sono scontrate per cause in via di accertamento. Ferito un motociclista di 54 anni, trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento con diversi traumi. Sul posto il SUEM 118 e la polizia stradale di Bardolino per i rilievi. Montorio, il Consiglio di Stato mette la parola fine sul PUA ai Tigli, respinti tutti i ricorsi dei privati contro il Comune di Verona, salta definitivamente il progetto che prevedeva circa 120 appartamenti in un'area agricola alle porte del paese. Decisiva, secondo la sentenza, la mancata presentazione di una fideiussione valida a garanzia dell'intervento. Lo rende noto l'assessore Michele Bertucco, che parla di una vittoria per la tutela dell'interesse pubblico e del territorio. Si accende lo scontro tra il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, e i cicloamatori sulla Gardesana. La proposta di vietare il transito delle biciclette nei mesi estivi all'indomani dell'ultimo incidente che ha visto coinvolti 3 ciclisti. Gli sportivi rispondono che la strada è pericolosa, ma un divieto generalizzato sarebbe inutile ed eccessivo. Chiedono invece restrizioni alle bici solo nelle ore di maggior traffico, più controlli sul rispetto del codice della strada e interventi per rendere il percorso più sicuro. Case Verona frena leggermente ma resta tra le città più care del Veneto. A luglio il prezzo medio di vendita scende dello 0,3% rispetto a giugno, attestandosi a 2.619 euro al metro quadrato, ma su base annua registra un aumento del più 6,9%, superiore alla media regionale. Secondo l'ultimo report del portale immobiliare, Verona si conferma la seconda provincia più costosa del Veneto dopo Venezia. Opportunità anche per le imprese agricole veronesi, Fondazione Cari Verona e Fondazione Cariparo lanciano una nuova edizione di SMAC Veneto, il progetto che accompagnerà fino a 40 aziende del settore delle piante officinali e delle erbe spontanee in un percorso di innovazione digitale e marketing. Le candidature sono aperte fino al 30 settembre. L'iniziativa punta a rafforzare la competitività delle produzioni locali e a creare nuove opportunità di mercato. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Disco Flashback su Radio Verona, sono i Toto con Hold the Line. Amici, non a tutti piace andare al mare, non a tutti piace andare in montagna, allora si va sul lago. Voi direte sì, va bene, il nostro lago è bellissimo, ma l'ho girato tutto, voglio vedere qualcos'altro. Allora ci sono tante spiagge in giro per l'Italia, sempre legate alla parola lago. E quindi piace anche perché il lago poi magari ha anche qualche pineta, qualche bosco, ci si può muovere con il cane, ci sono i sentieri, insomma ci sono tanti posti, è abbastanza versatile, non è come il mare che comunque è così e punto. A meno che a uno non piaccia la movida. Comunque ci sono vari posti, per esempio nelle Marche c'è il lago di Fiastra, che è molto bello, ha l'acqua molto chiara, delle rive molto ampie e ci si può anche sdraiare sull'erba. Poi c'è in Calabria il lago Ampollino, che è un lago artificiale che è proprio messo nell'altopiano appenninico calabro della Sila. È un'atmosfera molto particolare, diversa, insomma, però suggestiva. Salendo invece verso il nord c'è il lago di Tenno, che è in Trentino Alto Adige, che colpisce tra l'altro proprio per il suo colore turchese intenso, che sembra quasi irreale a dire la verità, e queste piccole spiagge di sassi che si raggiungono a piedi. Qui c'è anche l'area dedicata alla bagnazione dei cani, ecco, quindi sappiate, per chi ha gli amici animali che magari anche hanno bisogno di rinfrescarsi. In Friuli Venezia Giulia invece il lago di Cavazzo, con delle rive ideali per nuotare ma anche pontili dove prendere il sole e godersi il paesaggio. E diciamo non da ultimo chiaramente, però in questa lista, in Toscana c'è il lago della Cesa, che ha delle spiagge sabbiose, acque limpide, molto diciamo costeggiate dal verde. Ecco, per chi non ha voglia di andare né al mare né in montagna, vada in un lago e insomma ci sono tante opportunità, anche tante possibilità di vedere. Poi insomma, beh, se si va poi nel nord, nelle montagne, su tipo Brunico eccetera, insomma ci sono dei posti meravigliosi. Restate con noi su Radio Verona perché arriva anche Ellie Goulding, Black Prada Dress.
1: I heard what you said.

0: Andando così a guardare le notizie in giro per il mondo, oggi ho scoperto che oggi 4 agosto è la giornata internazionale del gufo, anzi mondiale, no, internazionale, ok. Allora, adesso ho capito perché mi sono successe delle robe strane oggi, sapete, dal verbo guffare, ecco. Comunque, pensate che esistono 250 specie diverse, proprio riconosciute, di gufo. Nell'antica Grecia i gufi e gli altri strigidi erano comunemente associati alla saggezza, tant'è vero che Atena, da Omero in avanti, veniva spesso accompagnata da una nottola, cioè una civetta, mentre ad esempio in India, dove il lemma onomatopeico Olu significa gufo, in hindi indica anche una persona sciocca. Non è così, perché insomma non è che sia sciocco il gufo, però si usa questo verbo, che dicono guffare, vuol dire portare un po' di sfiga a qualcuno, ecco, eccetera eccetera. Qualcuno mi ha guffato oggi, devo dire la verità. Poi è vera questa storia che girano la testa a 360 gradi? A quanto pare no, però 270 sì, che non è poco. Però secondo me c'è differenza tra il gufo e la civetta. Il gufo forse, insomma, così, per carità, è soltanto, diciamo, un modo di dire, ecco. Il gufo, con il gufo si gufa, la civetta invece dovrebbe portare fortuna. Infatti Atena se la metteva sulla spalla e andava a spasso, però che io sappia suo marito non era molto fedele, quindi forse non portava fortuna neanche la civetta. Cari amici, sono le 17 quasi 21 minuti, restate con noi, tra poco anche su Radio Verona c'è Dasha con Mad About It.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizie e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

ristoranti del nostro Lago di Garda, quelli da Vips. E sono pensate che le portiere che si aprono verso l'alto, che sembrano un vezzo estetico riservato proprio alle supercar per ricconi, quelle più esagerate, in realtà la prima volta che sono comparse su un'auto era il 1954 e non c'entrava niente lo stile, era l'unica soluzione tecnica possibile. La colpevole chi è stata? È stata la Mercedes 300 SL, la prima auto di serie con portiere ad ali di gabbiano, bellissima. Il suo telaio era uno space frame, che sarebbe una struttura tubolare leggerissima ereditata direttamente dalla versione da corsa. Il problema però è che quei tubi correvano molto alto lungo le fiancate e così creavano questo bordo così largo e sollevato da rendere impossibile montare delle portiere con l'apertura normale. La squadra guidata da Rudolf Uhlenhaut risolse questo problema facendo cosa? Incernierando le portiere sul tetto, che a quanto pare era l'unica soluzione possibile da e compatibile, ecco, con quel tipo

uguali. Tu Jack Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: Time, Ariana Grande su Radio Verona, e adesso spazio alle notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Teheran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare, successivamente bloccato, l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina a Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Trip, un disco decisamente romantico con qualche gusto un po' retro, ma anche molto moderno, insomma, vabbè, molto particolare questo Top Record, questo disco nuovo di Stecca. Ma se siete anche voi dei romantici, ditemi dove andrete lunedì 10 agosto, la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, per esprimere un desiderio, anche un desiderio d'amore, ma perché no, anche altri desideri, tipo vincere il Superenalotto, cos'è, 200 milioni di euro, insomma, anche quello è un desiderio. Ma parliamo dopo, quindi, di dove poter andare per vedere, anzi per mirar

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Compilation anni 90, Wilson Phillips con Release Me. E noi allora andiamo a vedere queste stelle cadenti, eh sì, perché voglio anch'io esprimere un desiderio. Quindi dove si può andare, a parte, non so, tipo la sagra di San Lorenzo a Pescantina, la festa di San Lorenzo dal bar di Costermano, ma anche dei posti romantici che abbiamo qui da noi a Verona, vero, bellissimi, ma non siete mai andati, ditelo, a così a rubare, tra virgolette, un bacio a un vostro lui o una vostra lei su a Castel San Pietro, dove sali in cima alla collina a piedi, arrivi là con la lingua a bigodino, ecco. Però c'è anche la funicolare che è veramente molto carina. È vero che il tratto è breve, però è bellissima, è molto suggestiva. Là si gode veramente il panorama di Verona. E voi andate là sperando di essere soli, mi ci saranno altre 5.000 persone, ma non importa, fate finta di essere soli. Anche perché è il punto più alto e ha il buio perfetto per cercare le scie luminose delle Perseidi. Quindi là la vista è ottima, bisogna stringersi un po', insomma, vabbè, però ecco, questo è. Rive dell'Adige, quindi una bella passeggiata romantica lungo il fiume, ci si ferma, si mangia un gelatino, una pizzetta, quel che è, o si va anche lungo i ponti storici, proprio per unire anche quella che è la magia dell'acqua alla vista del cielo notturno. Sapete che quando la luna è piena, dicono che se prendete un sasso e scrivete sopra un vostro desiderio e lo buttate nel lago, nell'Adige, eccetera, un sasso, mi raccomando, non una bottiglia di plastica, ecco, allora il desiderio si avvera. A me è successo e purtroppo bisogna stare attenti a quello che si scrive, ecco, mi raccomando, perché a volte, sapete, anche chi sta, i nostri angeli custodi a volte possono interpretare male un nostro desiderio. Poi ci sono le colline e il lago, anche le colline della Valpolicella, il lago di Garda, punti panoramici meravigliosi, quindi anche lì è un posto giusto per portare la vostra lei o il vostro lui a guardare insieme le stelle. Ah, io ci andrò con il mio cane. Ah, beh, questo è poco ma sicuro, eh.

arrivata a Verona e sapete che cosa fa? Lei è l'avvocatessa divorzista dei ricconi, dei milionari, ed è arrivata anche qua, mamma mia. Allora si occupa proprio di divorzi ed è, diciamo, trovato il filone giusto, perché fa dei casi internazionali che a Londra non riguardano mai patrimoni al di sotto dei 20 milioni di euro. Infatti lei segue solo imprenditori, ereditiere, calciatori, divi dello spettacolo, però che tutti hanno assieme un comune denominatore, ovvero sono milionari. Lei la chiamano la diva del divorzio ed è sbarcata proprio qui a Verona. Quindi, cari amici ricchi, tremate, tremate, perché se la vostra moglie vi chiede il divorzio, arriva lei, la signora Vardag, la principessa, la diva del divorzio, che vi mette a posto. Ecco, quindi attenzione. Radio Verona, 17:51 minuti, e adesso c'è Miles Smith con Hold Me in the Dark.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: veramente il Pucci, Tenshi che Tenshi che Tenshi, per Tenshi che Tenshi. Il Pucci, sapete, quel comico milanese, a me fa impazzire, mi fa morire da ridere. Ma parliamo di cani, grandi, piccoli, esperti e debuttanti. Allora, nei giorni scorsi la spiaggia di Lindamar in California ha ospitato la 10ª edizione del World Dog Surfing Championship, che sarebbe una manifestazione che è diventata proprio un appuntamento fisso dell'estate americana. Non è semplicemente una gara, è proprio una grande festa dedicata al rapporto tra cane e proprietario, ed è capace di richiamare, pensate, migliaia di spettatori che appunto vengono lì con i loro cani e vedono questa cosa. Cioè, praticamente i cani vanno sul surf, è fantastico, è bellissimo. Le competizioni sono suddivise in diverse categorie in base alla taglia dei cani, un po' come succede da noi quando facciamo l'agility dog, che è una pratica bellissima dove si creano dei rapporti meravigliosi proprio tra tu e il tuo cane. Stupendi, è bello, ci si diverte, si fanno questi ostacoli insieme, si prova insieme, c'è una complicità, cioè nasce una complicità pazzesca, anche un po' di competizione, devo dire, più da parte dei cani che degli umani, per quello che ho potuto insomma assaggiare io in questa bellissima esperienza che ho fatto tempo fa. Bella, bella, bella, bella. Allora, cari amici, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona, perché c'è anche il meteo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Una bimba di 7 anni e il padre di 43 sono stati soccorsi nelle acque del lago di Caldonazzo in Trentino verso le 15 sulla spiaggia nei pressi dell'hotel Piroga a Calceranica. La piccola è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Verona in gravi condizioni. Il padre, in pericolo di vita, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. L'associazione Liberi Liberi articolo 27 si riserva di costituirsi parte civile per la morte di Nabil. Il tunisino trovato cadavere il 15 luglio ai Bastioni e rimpatriato ieri. Era uscito dal carcere con una grave infezione alla gamba, aveva bisogno di cure, assistenza e di un percorso di reinserimento. Invece, dicono, ha trovato la strada, l'indifferenza e la solitudine. Quando una persona viene lasciata senza sostegno dopo aver scontato la propria pena, non si può più parlare solo di abbandono. È un fallimento collettivo, dice l'associazione, che interroga le istituzioni e la coscienza di tutti. Chiediamo, si legge in una nota, che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che nessun altro debba vivere un destino simile. Blackout stamane in centro città a causa di un uso intensivo di corrente elettrica. Ieri mattina problemi analoghi in via Roma e alla Bassona. Il sovraccarico è stato dovuto in particolare all'ininterrotto funzionamento dei climatizzatori in queste giornate di caldo record. E serve maggiore responsabilità nell'uso dell'acqua sia da parte dei cittadini che delle amministrazioni pubbliche. Si sintetizza così il pensiero di Carlo Alberto Voi, direttore di azienda Gardesana Servizi, nel commentare alla luce delle disponibilità e delle richieste che si stanno registrando in questo periodo la situazione del servizio idrico che sta registrando la sua azienda, che gestisce gli acquedotti di 22 comuni dell'area del lago, contando su acqua che per quasi il 90% viene prelevata con pompe dalle falde sotterranee. montane, per una piccolissima parte arriva da sorgenti montane, per quasi il 10% arriva dal lago, per essere e poi sottoposta a costosi processi di potabilizzazione. Per ora, dice Voi, riusciamo a garantire il servizio senza problemi, ma se non si capisce che bisogna stare attenti, la situazione può diventare difficile da gestire. Una parte del centrodestra veronese va all'attacco dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommasi, un anticipo della campagna verso le elezioni del prossimo anno che scatterà dopo le ferie, ma arriva anche l'invito alle segreterie nazionali, fate presto a individuare il candidato. Sentiamo Giovanni Salvatori.
5: Un affondo a 360 gradi contro l'amministrazione comunale a meno di un anno dal voto, dietro il quale si cela un appello e forse anche qualche messaggio interno al centrodestra. È un attacco a tre punte, quello schierato per criticare voce per voce la giunta Tommasi e stilare le priorità dell'agenda della prossima campagna elettorale. Ci sono Paolo Rossi della Civica Verona Domani, Nicolo Zavarise per la Lega, Massimo Mariotti di Fratelli d'Italia. Non c'è invece Forza Italia e non ci sono i movimenti tosiani, e questa resta la vera incognita verso il voto 2027. Correrà o no unita l'opposizione per provare a riprendersi la città dopo un quinquennio di centrosinistra? Intanto però dall'igiene urbana alla viabilità nessuno sconto a chi governa.
6: Ha fallito sulle aspetti della vita quotidiana che più toccano i veronesi, la pulizia della città con AMIA, fallimentare la gestione della raccolta dei servizi, il degrado in città. Di certo non possiamo imputare a questa amministrazione il problema delle rapine piuttosto che delle truffe, ma il decoro e il degrado che abbiamo visto scendere veramente sotto i livelli minimi di pretesa, sicuramente è una grande responsabilità di questa amministrazione. E poi la viabilità penalizzata da una serie di cantieristiche.
4: Dal 1 agosto sono stati riattivati gli 8 posti letto dell'unità operativa di gastroenterologia dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, temporaneamente sospesi a fine anno scorso. L'importante risultato è stato reso possibile grazie alla recente acquisizione di personale specializzato che permette l'integrazione delle attività mai interrotte sia ambulatoriali che di endoscopia digestiva dell'unità operativa complessa. Riprende così la piena presa in carico dei pazienti gastroenterologi che sino ad ora erano stati assistiti in caso di necessità di ospedalizzazione grazie al supporto dell'area di degenza dell'intero dipartimento internistico. La Turandot, che compie 100 anni, debutta venerdì sera in arena nella versione di Franco Zeffirelli, un cast d'eccezione per 6 rappresentazioni, in scena anche il debutto del coro delle Voci Bianche di Fondazione Arena. La direzione d'orchestra affidata al veronese Andrea Battistoni, sentiamolo.
7: Ogni anno si rinnova il piacere, ma con un'esperienza accumulata degli anni precedenti, e quindi mi ritrovo alla terza volta qui in arena con Turandot, ma con un bagaglio e soprattutto con una grande gioia di riprenderla. È la mia opera preferita e in questo allestimento lo diventa ancora di più.
8: Tra l'altro da veronese cos'è, uno stimolo in più forse?
7: Sicuramente uno stimolo, una responsabilità, ma l'arena la sento veramente come una seconda casa, non tanto per il fatto così anagrafico e domiciliare, ma proprio perché qui ho tanti amici nella musica, banalmente ho conosciuto mia moglie in questo luogo, per cui è veramente collegato a tanti ricordi professionali e personali.
4: È tutto, grazie per averci seguiti, alle prossime edizioni.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona.
13: Meteo. Le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura fino a 38 gradi, allerta meteo per AFA, sole anche su lago e litorali.
14: Radio Verona, flashback.

celluloide. Sono entrati veramente nella storia come determinati film che sono entrati non solo nella storia, ma sono riusciti anche a lasciare un'eredità ancora più grande attraverso una singola frase. Nel cinema western pensate che è accaduto anche più volte, però poche battute hanno saputo attraversare le generazioni come quella pronunciata da John Wayne in Ombre Rosse. A distanza di quasi 90 anni quelle parole però continuano a rappresentare alla perfezione proprio i valori che hanno reso immortale il genere, influenzando anche parecchi film, insomma, e anche contribuendo a definire quello che è proprio l'archetipo dell'eroe del vecchio West. Prima di diventare uno dei volti simbolo del western, John Wayne aveva già accumulato parecchie esperienze sul grande schermo, però con Ombre Rosse del 1939 lì è diventato veramente l'idolo numero uno. Lui era Ringo Kidd, il personaggio top, un giovane evaso deciso a raggiungere Lordsburg per affrontare gli uomini responsabili dell'omicidio di suo padre e di suo fratello. Allora pensate che Ombre Rosse è stato riconosciuto come uno dei film più influenti nella storia, ecco. Ma qual è sta frase? Adesso ve la dico, dai. Finalmente. La frase è questa, mi devo immedesimare. Ci sono cose da cui un uomo non può semplicemente scappare. E qui vi lascio la vostra interpretazione. Interpretazione unica, personale. Ci sono cose da cui un uomo non può semplicemente scappare. Io scappo da qua, da Irighiera, con l'estate sta finendo.

0: spiaggia, che sia sul lago, un lago in montagna, lago in città, che sia al mare, ah che meraviglia, lì sdraiato a non fare niente. Qualcosa bisogna fare, magari un bel cruciverba, perché no? Ci vuole, anche perché se fate il cruciverba che adesso vi dico io, potete vincere con Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo, dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale, che è una parolina da inserire poi, no? Come soluzione. Quindi cosa dovete fare? Se vi siete già registrati, boh, se no vi registrate di nuovo, anzi vi registrate per la prima volta sul sito dell'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Cosa si vince? Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno che si possono spendere nei supermercati Martinelli. Niente male, già come premio, ma chi gioca almeno 8 settimane su 13 potrà accedere alla super estrazione finale con premi da urlo. Da urlo, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi cari amici di Radio Verona, cosa aspettate? Giocate e buona fortuna!
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

Ebbene sì, ci ho pensato, ho detto, ma qual è il desiderio che vorrei esprimere la notte di San Lorenzo? E l'ho trovato. Voglio essere come Harry Potter con la bacchetta magica. Sì, che bello, ecco. Allora, cari amici che amate Harry Potter, per la gioia di tutti voi, sappiate che a fine mese la saga tratta dai romanzi della mitica J.K. Rowling torneranno al cinema in occasione del 25esimo anniversario dall'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale. Quindi dal 27 agosto le proiezioni ci saranno, insomma, un po' in giro fino a settembre. Ma cosa c'è di bello? Che ci saranno dei gadget da paura, i porta popcorn. Allora, il primo sarà a forma di Hogwarts Express, sapete, quel treno dove bisognava prendere il binario 9 3/4, ecco, mi raccomando, io non riesco a prenderlo perché vado direttamente con la testa dentro il muro, a meno che nella notte di San Lorenzo non si avveri il mio desiderio di diventare come Harry Potter. Poi ci sarà anche il porta popcorn a forma di scopa volante e anche il porta popcorn a forma di cappello parlante, bello, no? Che è posizionato addirittura sopra una pila di 4 libri come le case di Hogwarts. Poi ci saranno anche i bicchieri a tema, tra cui quello ispirato alla casa del Grifondoro, che bello. Ci sarà la mini sciarpa in tessuto, un piccolo involucro a forma di tunica da mago e anche una cannuccia a righe. Belle queste cose qua. Magari, ecco, il gadget è più una cosa per bambini, ma non è mica detto. Però i film, questi di Harry Potter, si guardano a iosa, come, non so, Il Signore degli Anelli. Voi avete delle saghe che avete amato tantissimo e che comunque ancora continuate a guardare malgrado siano passati anni e anni? Beh, allora ditemelo, 335 60 11 610, i vostri WhatsApp su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il segretario al tesoro americano Bessett afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio UE. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Il caldo record non dà tregua in Italia come in Europa. Se per giovedì 6 agosto il Ministero della Salute indica tutte le 27 città oggetto di monitoraggio per le ondate di calore con bollino rosso, in Europa non va meglio in queste ore. Oggi l'Austria registra un record assoluto, 40,7 gradi a Vienna. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km. Europei di nuoto di Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

vai, buongiorno, allegria, lo dirà su dal cielo chiaramente. Dodd, Lizzy Bisu, Careful, qui su Radio Verona, questo è il disco Top Record e per me il top siete voi, cari amici. Ecco, allora vorrei leggere quelli che sono i messaggi che sono arrivati in merito alla domanda che vi ho fatto e sul discorso delle saghe, quelle che vi piacciono di più. Allora, vi ha scritto Mario da San Zeno, dice: ciao, per me è assolutamente Il Signore degli Anelli, edizione estesa ovviamente, posso rivederlo 100 volte e la scena del fosso di Helm mi fa salire ancora i brividi ogni volta. Poi Elena dice: senza dubbio Harry Potter, ormai è una tradizione, ogni autunno devo rifare la maratona dall'inizio, è il mio posto sicuro preferito. Una comfort zone, vero? Anche quella potrebbe essere una comfort zone. E poi, tra l'altro, a proposito di saghe, ma sono stata su al rifugio Chiergo sopra Prada, ma lo sapete che c'è un Gollum lì? Ah, il mio tesoro! Cioè, su sé non è vivo, è fatto di muro, ma c'è. Comunque, poi Gianluca che dice: sono in coda sulla tangenziale. Ma perché c'è la coda? Forse è l'orario, dai. Ritorno al futuro tutta la vita. Se becco una delle 3 puntate in TV mentre faccio zapping, non riesco più a cambiare canale. Mi blocca sempre lì. Salutami tutti quanti quelli che ascoltano Radio Verona. Beh, grazie, grazie. Carina la tua conclusione. Grazie infinite per i vostri messaggi qui al 335 60 11 610. E anche a me piace Ritorno al futuro, ma mi piace anche Harry Potter. Mi piace tutto. Mi piace tutto, insomma, tutto ciò che diciamo ti incolla così in questo mondo fantastico, io lo trovo veramente sensazionale, ti porta fuori da quella che è la cruda realtà. Restate con noi su Radio Verona perché tra poco c'è anche il disco compilation anni 90.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

tu qui su Radio Verona, ma lo sapete che il bambino più bugiardo d'Italia è veronese? Ha 10 anni, si chiama Giuseppe Dolci e sta per fare la quinta elementare. È stato incoronato ufficialmente il bambino più bugiardo d'Italia, la 50ª edizione del campionato italiano e mondiale della bugia, che si è svolto nel borgo di Le Piastre sulla montagna pistoiese. Ovviamente non è un bambino bugiardo, ha fatto questa cosa, insomma, così era, diciamo, c'era questo finto tribunale, finto avvocato con la toga, eccetera eccetera. Lui ha inscenato questa storia e ha creato quindi questo suo personaggio fantasioso e ha vinto il bugiardino d'oro. Poi lui ha detto, questo è molto carino da parte sua: mi sono molto divertito perché mi piace raccontare e viaggiare con la fantasia, però vorrei rassicurare le mie maestre della primaria Provolo che a scuola le bugie non le dico, a volte, ecco, ha detto così questo bambino Giuseppe Dolci, al quale facciamo un grande applauso per aver vinto il bugiardino d'oro.

0: 6 whole years. Oh,
1: Lady Gaga su Radio Verona con You and I, una donna di un famoso terrificante come Madonna, anche come Jennifer Lopez, l'eternamente giovane, anche lei sempre bellissima, che continua a raccontare la sua lunga estate italiana. Dopo gli appuntamenti mondani e professionali in Sicilia, la pop star ha attraversato il nostro bel paese assieme ai figli gemelli Max e Oscar, che sono tutti e due diciottenni. Hanno condiviso sui social alcuni momenti del viaggio, sono stati a Roma, Città del Vaticano, a Genova, a Milano e Venezia. E lui e lei ha detto sui social: in viaggio con i miei coconuts prima che vadano all'università. Coconuts, le mie noci di cocco. Noi diciamo che abbiamo un altro modo di vedere questa parola, coconuts. Mi ricordo che c'era una canzone una volta che diceva: don't break my coconuts, non mi rompere le noci di cocco. Ecco, quindi. Ma andiamo a parlare di un'altra donna. Stiamo parlando della Serena Brancale, che con il suo sacro tour sarà il 7 settembre in concerto al Teatro Romano. Sapete che ha fatto questa canzone che sta andando veramente, è un tormentone al mio paese, ne hanno fatto persino una sigla di uno spot televisivo. Quindi Serena Brancale viene a Verona, mi raccomando, il 7 settembre. Dice: ma è un po' presto. Beh, a parte che il tempo passa veloce, però si sa che i biglietti ormai bisogna sempre comprarli con largo anticipo. 18:53, restate qui su Radio Verona, tra poco arriva anche Muse, una chip superstar.
2: Mamma mobile discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al mobile discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: dovresti pensarci a quanto il tempo passa velocemente, non soltanto perché si è conclusa la mia trasmissione, il mio momento magico insieme a voi cari amici di Radio Verona, ma anche perché stavo guardando che la figlia della, cioè Charlotte Casiraghi, ha fatto già 40 anni, la nipote di Grace Kelly, la secondogenita di Carolina di Monaco, cognata di Beatrice Borromeo e figlia anche di Stefano Casiraghi. Compianto Stefano Casiraghi, beh insomma è una ragazza ancora bellissima, 40 anni, una donna splendida, molto chic, trash chic, truccata pochissimo, quindi maestra di eleganza, insomma top, top devo dire, però ha già compiuto 40 anni, l'abbiamo vista nascere l'altro ieri e già ha 40 anni, molto bene. È arrivato il momento dei saluti, io vi do appuntamento a domani sempre dalle ore 16 alle ore 19, mi ripeto finché non torna quel birichino di Matteo Sambugaro, io poi dopo chiaramente al suo ritorno ritornerò di nuovo ai microfoni con l'orario consueto dalle 14 alle 17. Adesso vi lascio con il notiziario e non dimenticatevi domani mattina di accendere la radio che c'è la nostra Nadia che vi accompagnerà per tutta la mattinata insieme a Radio Verona. Buona serata a tutti, baci baci baci da Daisy, a domani.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona Meteo.
8: Le previsioni per oggi martedì 4 agosto vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura fino a 38 gradi, allerta meteo per afa, sole anche su lago e litorali.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono state da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. E il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. A Brescia aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, indagati i tre responsabili dell'azienda. In Medio Oriente, il segretario al Tesoro americano Bessett afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima, in circa un migliaio, i minori stranieri non accompagnati presi in carico dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nei 10 km d'acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Stasera dalle ore 21 Chiara Pelacani cerca la vittoria nel trampolino 3 metri. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passo a qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona, www.radioverona.it.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bollino rosso domani a Verona per quanto riguarda il caldo, blackout intanto questa mattina in centro a Verona a causa di un uso intensivo di corrente elettrica. Il problema ha interessato Corso Porta Nuova dalle 11.30 alle 12.30, computer e climatizzatori spenti con disagi negli uffici e nelle abitazioni a causa delle continue interruzioni di energia. Ieri mattina problemi analoghi si sono verificati in via Roma e alla Bassona. Sta aumentando il rischio di sovraccarico delle reti elettriche di distribuzione con le temperature elevate in largo uso di condizionatori. Mette sotto pressione cabine e cavi. Per fronteggiare i rischi legati al caldo e possibili distacchi elettrici tra giugno e settembre, Vureti, società del gruppo Magis, ha rafforzato il presidio di pronto intervento. Ad oggi il picco di prelievo di energia si è verificato l'ultima settimana di giugno.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Quanto ci sta costando questa estate bollente? Tra giornate di caldo molto più numerose rispetto a quelle degli ultimi 20 anni e prezzi dell'energia in salita, l'aria condizionata avrà inevitabilmente un impatto pesante sulle bollette. L'Associazione dei Consumatori Adico lo ha quantificato: per una famiglia tipo veronese, tre persone, la spesa per tenere acceso il condizionatore sarà del 48,51% più alta rispetto allo scorso anno. Quest'anno i condizionatori sono stati accesi nella nostra città molto più spesso, 7 giorni a maggio, 16 a giugno, 28 in questo caldissimo luglio che ci siamo appena lasciati alle spalle. In totale, complice anche l'aumento del costo dell'energia, una spesa per l'aria condizionata di 183 euro, 60 euro in più rispetto allo scorso anno, e l'estate è ancora lunga. La Giunta Comunale di Verona ha approvato la convenzione per il cambio d'uso temporaneo richiesto dalla diocesi in relazione a una porzione del compendio denominato Palazzo Guarienti, l'ex Casa Sant'Angelo in via Sant'Angela Merici, vicolo Vento e vicolo Torcoletto. L'utilizzo, con modesti interventi interni autorizzato dalla sovrintendenza, trattandosi di compendio in parte interessato da vincolo monumentale, consentirà attività di social housing, di co-housing sociale per diverse categorie di fruitori. La convenzione durerà 3 anni, il termine potrà essere prorogato su motivata istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza, con successiva deliberazione della Giunta Comunale, che ha così condiviso l'iniziativa sociale della diocesi per dare accoglienza a persone in stato di fragilità. Lega, Verona domani, Fratelli d'Italia e il centrodestra senza Forza Italia sono tornati a puntare il dito contro la giunta Tommasi, ma non va dato per scontato, ammoniscono, che l'amministrazione Tommasi non abbia un suo consenso elettorale. Lo scontento popolare va intercettato e motivato ad andare alle urne. Nessuna autocandidatura, giurano le tre punte, ma il profilo di chi sfiderà il sindaco in carica dovrà essere quello di un politico, non alle prime armi, ben connesso al territorio, da individuare al più presto. Sentiamo Massimo Mariotti.
5: Esiste ed è un dato di fatto una maggioranza di veronesi di centrodestra. Abbiamo visto le elezioni politiche, in quelle europee e pochi mesi fa in quelle regionali. Il 60% dei veronesi votano abitualmente per il centrodestra. Quindi noi sosteniamo la necessità di individuare un candidato che abbia entusiasmo, che crei entusiasmo, ma che abbia anche competenza ed esperienza.
3: A causa dell'improvviso cedimento di un collettore fognario avvenuto in via Emilei a Verona, la strada resterà chiusa al traffico per una decina di giorni. I tecnici di Acque Veronesi hanno già messo in sicurezza l'area, recintando la zona che sarà interessata dai lavori. Nella prima fase dell'intervento sarà vietato il transito delle auto a partire da questa mattina, il tratto di via Emilei compreso tra via De Nicolis e via San Salvatore Vecchio. Nei prossimi giorni il cantiere interesserà altri tratti della strada. In accordo con l'amministrazione sono state predisposte modifiche alla viabilità mobilità alle vie limitrofe. L'intervento si concluderà il 14 agosto. Troppi incidenti, Torri del Benaco vuole lo stop alle bici da corsa. Il sindaco Nicontra riunirà presto i sindaci della Gardesana per valutare i relativi provvedimenti su tutto il tratto veronese. Sentiamo Alessandro Del Rico.
6: Gli incidenti che hanno per protagonisti i ciclisti a Torri aumentano. L'ultimo grottesco domenica scorsa, quando 3 persone in bicicletta non si sono accorte di un motociclista fermo sulla strada e si sono tamponate a vicenda con uno dei 3 guidatori che è ricorso all'ambulanza. Il sindaco vuole correre ai ripari e chiede di impedire la circolazione nei 3 mesi estivi a chi usa la Gardesana per allenarsi.
7: C'è di tutto sulla Gardesana, perché ricordiamoci che è l'unico tratto che collega a nord e sud il lago di Garda. Quindi dobbiamo sederci e cominciare a mettere dei paletti che possano permettere sempre più una sicurezza per chi transita a piedi, in moto, in bicicletta, in macchina, il nostro tratto stradale lacustre che va, ripeto, da Macese a Pescara.
3: È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
8: Meteo.
9: Le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura fino a 38 gradi, allerta meteo per afa, sole anche su lago e litorali.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona Flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Radio Verona.
5: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il 6 marzo 2013 Davide Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso Davide Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 20:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura fino a 38 gradi, allerta meteo per afa, sole anche su lago e litorali.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Flashback.

dignitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: bello.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia, da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: te.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Radio Verona, www.radioverona.it.
3: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Hey babe, good looking, fool.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio Verona.

Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

senza una lacrima. Niente da aggiungere.

0: Radio Verona.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Verona.

0: radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Lo stato sociale, Arisa, Mischeta.
2: Ma in quanti siamo, raga?

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Oh.